0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: Tony. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: wait for me, I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

battaglia per me quella, grande azione di Cannavaro, l'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: wait for me, I'll be back.
1: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BACK26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: più colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV
1: sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: I'll be back.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
8: Ma dai!
7: Sì!
9: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
10: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
11: Un disastro.
10: Ah, e le escursioni?
11: Abbiamo naufragato.
10: E tua moglie?
11: È scappata con uno del posto.
10: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
11: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
10: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo. Ci attende una domenica di piena estate su tutto il Lazio grazie all'anticiclone nordafricano che sarà ancora ben presente sull'Italia. In questa regione il tempo sarà stabile, una giornata in prevalenza assolata con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare generalmente i 32-33 gradi. La ventilazione nel complesso risulterà regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!

0: l'adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
1: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
2: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, tre pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
6: Radio Ufficiale Radio Globo.
7: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: In FM, TAM e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV. Buona domenica, stiamo per iniziare. Mettetevi comodi perché per le prossime tre ore sarete in compagnia del Morning Show con il meglio di tutta la settimana. Buongiorno, io sono

0: Che meraviglia ritrovarvi anche in questa domenica con il Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, non sono da solo, c'ho l'accompagno. Ma come sono l'accompagno? Che devo fare?
1: Ma che sono, la tua badante?
0: Guarda che mi piace. La badante Flaminia Cappelli.
1: Ale, buongiorno. Sono disponibile anche per altri, ovviamente a pagamento, ma non cambio pannoloni.
0: No?
1: No.
0: A me l'hai cambiato,
1: no,
0: però.
1: Non diciamo castronerie, per cortesia, guarda.
0: Senti, allora ne abbiamo per tre ore con il meglio di tutta la settimana. Com'è andata questa prima settimana? Il bilancio com'è? Positivo?
1: Ma super positivo, alla grande, perché noi stiamo bene dentro e fuori.
0: Diglielo! Anche se fuori non sembrerebbe.
1: Non sembra, però dentro stiamo bene, quindi dai, ottimismo.
0: Mettetevi comodi, cominciamo il Morning Show di Radio Globo. Vi auguro una buona giornata. The Morning Show. The Morning Show on Radio

0: Morning Show Best, il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettere un po' d'allegria.
0: On Radio Globo.
2: E là, buongiorno, io sono Massimo Mari, insieme a me c'è Flaminia Cappelli.
3: Eh sì, ma altro che allegria, qua dobbiamo parlare dei cimiteri, Massimo.
2: Vabbè, allora ragazzi, abbiamo scoperto che ci sono degli ascoltatori che in un momento di sfogo, per piangere in tutta tranquillità, scelgono insomma delle location un po' particolari.
3: Sì, ma ci sono anche degli ascoltatori che ci hanno detto che vanno a fare anche altre cose al cimitero.
2: Porca miseria.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo.
2: Alessandra.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Allora, Alessandra, anche tu vai per cimiteri, diciamo così, però sì, in un momento specifico.
4: Sì, sì, io l'ho provato sulla mia pelle, ho avuto una depressione anni fa e vi devo dire che è tanto scocciante, perché ti viene sempre da piangere e tutti lì a dirti ma che c'hai, ma che non hai, ma come ti senti, ti fa venire uno stato d'ansia. Invece tu te ne vai in un cimitero, ti metti davanti a una lapide, quello è te pare, e ti fai tutti i pianti che vuoi, non ci sarà mai nessuno che ti scoccerà e che ti chiederà, ed è liberatorio, è terapeutico,
2: è
4: se tu vuoi piangere, piangi e via.
2: Hai capito? È la tecnica che non fa farsi rompere le scatole da quello che ti fa, dai su, non fare così, non essere abbattuto. Tu invece ti vuoi solo sfogare.
5: Però metti lì che sei che piangi sulla tomba di uno e arriva l'ex moglie.
2: Ah,
5: e tu chi cazzo sei?
4: E quello potrebbe essere un problema. Sì. Scusa, ma quando...
2: Scusi, ho sbagliato tomba.
4: Non è morto mio.
3: Scusa Alessandra, ma ti capitava quando stavi lì a piangere, che ne so, magari in macchina oppure su una panchina, che qualcuno veramente ti chiedesse che cos'hai? Cioè qualche persona veramente interessata all'essere umano?
4: C'è empatia, vi devo dire la verità, c'è empatia, però tu in quel momento che hai una patologia non ti porta ancora più giù, hai bisogno solo di sfogarti. Guardate, veramente al cimitero ho trovato terapeutico da impazzire.
2: Senti, ma però adesso insomma la parte seria, come mai stavi giù? Che era successo, qualcosa che ci puoi dire?
4: Ma non il lavoro. Io lavoravo anche 12-14 ore al giorno.
2: Lavoravi con Flaminia?
4: Lavoravo da un notaio. Io
2: pensavo lavorassi con Flaminia, dico, sai com'è?
3: Penso anch'io ho lavorato da un notaio.
4: No, è una cosa che ti sfinisce veramente.
2: Lo so, pure con
3: Stai
2: Flaminia.
3: Meglio. Stai meglio, Alessandra, adesso.
4: Sì.
3: Vuoi che ti vengo a trovare?
2: No.
3: Vuoi prendere un aperitivo con me?
4: Basta che non lavoriamo.
2: Dai, vabbè.
3: No, va bene, dai.
2: Ci vediamo al cimitero,
4: Va bene, ciao.
6: Andate a visitare pure i cimiteri all'estero, specialmente in Germania. Sono spettacolari, veramente bellissimi.
2: Niente, c'è questo turismo nero, se vogliamo, che a quanto pare appassiona, quello dei cimiteri. Io pensavo di essere il solo, pensa te.
7: No, sei in buona compagnia. C'è il cimitero americano, bellissimo, no? Me lo confermi tu che
3: a
7: sei esperto? A Roma.
8: Ragazzi, in Colombia, sapete che c'è anche il cimitero di, come si chiama quello, Escobar. Per celebrare lui, per idolatrarlo, ci pippano sopra.
2: Come ci pippano?
8: Sì.
5: Mi sembra l'omaggio migliore.
8: È l'omaggio, esatto.
3: Una consacrazione.
8: Sì, quelli di Medellin vanno lì a fare questa cosa.
2: Giusto, giusto, che fai? Non vai a fare una pippata sulla tomba di Escobar.
5: Quelli in fondo alla scala sociale vanno a prendere il residuo che rimane incastonato nei pori del marmo.
2: Giusto, molto bene. Allora, aspetta, senti qua, senti storie, perché c'è gente che dice vado a piangere al cimitero. Alessandra prima ci diceva, adesso c'è Giorgia che invece ci dà un'altra tecnica. Allora, se tu vuoi piangere, ti devi sfogare, o ti fai il classico giro in macchina dove vai a piangere e nessuno ti rompe le scatole, oppure se tu piangi in mezzo alla gente, evidentemente c'è sempre qualcuno che ti fa, tutto ok, ha bisogno di aiuto.
5: Quindi allora, apriamo la rubrica dove vai a piangere.
2: Dove vai a piangere? È bella sta rubrica.
7: Sì.
2: Giorgia, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Ciao Giorgia, vuoi piangere qua in diretta? Che vuoi fare?
9: No, grazie.
2: Dove ti è capitato di piangere, ecco?
9: In stazione.
2: In stazione, che è un altro.
9: Diciamo,
2: un
9: che, io sono una piagnona.
2: Piangi,
3: sei molto sensibile.
2: Cioè, piangi per qualsiasi cosa, una di quelle che insomma è molto sensibile, quindi.
9: Sì, perché vivo le cose direttamente di pancia, quindi.
3: Quanto ti capisco, cara Giorgia, mamma mia, che vita,
2: che vitaccia,
3: orribile che abbiamo.
2: Quindi che fai? Te ne vai in stazione a sfogarti?
9: Sì.
3: Ma perché piangi?
7: Fa finta che qualcuno è partito e lei è triste.
3: Quello no. Sì, però perché che ti succede?
9: No. No, beh, vado in stazione perché è un posto isolato. Mm. Io poi ce l'ho.
2: Beh, proprio
9: diciamo,
2: isolato?
9: Vicino,
2: proprio isolato no, insomma.
9: Vabbè, non è né Termini né insomma di un paesino, quindi.
2: Ah, ecco, ah,
5: sembra la stazione di Roccasecca, effettivamente un po' isolato.
2: Sì. Ma ci passa anche il treno lì, figuriamoci.
9: Capito.
2: Ecco, ok. Quindi vai lì, ti metti lì sulla tua panchina, sì, e cominci. Senti, è per
9: no,
2: quale...
9: su un,
2: sul binario.
9: Marciapiedi. No. Ancora no.
3: Sul marciapiedino no. All'ingresso o dentro?
7: Dietro la riga gialla, mi raccomando. Perché.
9: Sì.
2: Senti,
9: sì,
2: l'ultima volta ci sei andata per quale motivo?
9: Diciamo che è un periodo un po' particolare, tante domande.
2: Lavoravi con Flaminia?
9: Tante...
2: no, dici da seriamente che era successo.
9: No, vero. Tante domande su, cioè uno a un certo punto della vita, magari dopo un po' di anni, cominci a fare un po' i conti, no?
2: Ah, un bilancio della tua vita hai fatto?
9: Sì.
2: E ti sei messa a piangere?
9: Diciamo che è questo periodo della mia vita che mi sta facendo fare questo bilancio e quindi mi viene più da piangere che da ridere.
2: Mamma mia. Senti, ma sono più le questioni sentimentali, diciamo, a farti piangere o quelle lavorative?
9: Sì. No. Sentimentali, personali, proprio scelte di vita.
3: Mm. Ma sei così, single? Sì. Risposata?
9: No.
2: Sei sposata?
9: Sì.
5: Allora ti capisco.
2: Sei sposata con Flaminia?
9: Magari.
3: Vuoi uscire pure tu con me, Gio?
2: Vabbè, dai.
7: Senti, mi dici un pentimento però tra quelli che hai, se ne hai, che ti magari tortura un po' di più?
3: Il matrimonio.
9: Brava.
2: Zamba!
7: Non suggerire le cose facili.
2: Vabbè, sì, insomma, ti sei pentita di esserti, diciamo, impelagata in questa storia.
9: Sì, avrei voluto fare. Bravo.
5: Vabbè,
9: sì,
5: nulla è irreversibile, fortunatamente.
9: Sì, no, è complicato.
2: È complicato.
3: Figli?
9: Molti.
2: Figli? Come, figli? Molti. No, cioè avete anche dei figli?
9: Sì.
2: Ok, va bene.
9: Ma non per quello, non brava. Per quello, è complicato per altre cose, non per quello.
2: Vabbè, ragazzi, insomma, adesso non vogliamo entrare nel particolare.
5: Sì, dettagliatamente.
2: Anch'io, sai che adesso magari, sono morboso.
9: magari in privato sì, così no, perché so che c'è più di qualcuno in
2: ascolto. No, tranquilla, no, guarda, se vuoi in privato però a pagamento, perché io ho tempo la merda adesso.
9: Umano,
2: sono pagato,
3: molto carino.
2: Però, che devo...
3: Vabbè, comunque Giorgia, Massimo mi ha detto che può venire a fare un aperitivo con te se vuoi.
2: Sì,
9: perfetto.
3: Ma che lui ama comunque ascoltare, star vicino.
2: No, io vengo volentieri a pagamento. Naturalmente io non c'è problema. Ti mando un abbraccio, Giorgia.
9: Grazie, buona giornata.
2: Ciao. The Morning Show.

0: I'll be back.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Motori accesi, adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Mamma, io mi annoio!
6: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
7: Dentro la città,
6: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
5: Mamma, io sono già in macchina!
6: Info e biglietti su luneurpark.it.
8: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Senti la risata dello spirito. È una risata spiritica, perché quello che andiamo a risentire adesso effettivamente, insomma, ci porta in quel mondo lì, no?
2: Povera infanzia traumatizzata di questo ragazzo che ci ha raccontato che, ma ve lo racconterà lui, insomma, è stato menato da qualcuno.
1: Eh sì, sentiamo, vai.
3: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
2: Sappiamo che le macchine Tesla hanno un monitor, uno schermo che ti riproduce quello che c'è all'esterno della tua macchina esattamente, però un po' come fosse un come si chiama?
4: Ectoplasmi,
2: sì, però sì. Tu da quel monitor vedi il marciapiede, la persona che sta per attraversare, e c'è questa leggenda o realtà, non si è ancora ben capito,
1: sì,
2: che può rilevare questa telecamera anche delle persone morte,
1: ragazzi,
2: che tu dal vivo non vedi ma appaiono sullo schermo.
1: Racconta che cosa ti ha detto quel tassista
2: a Milano poco fa. A luglio andammo con questo tassista con la Tesla, prima volta in vita mia vedo questo schermo, io che bello, interessante, fighissimo. Ci ha raccontato, non so se per fare un po' il marpione, comunque lui ci ha raccontato che andò a fare una pausa pranzo al cimitero con la Tesla accesa, faceva caldo, c'era l'aria condizionata e dallo schermo sono spuntate delle presenze delle persone che lui in realtà non vedeva, ha lanciato il panino e è corso via.
1: Capito.
4: Vanno proprio a fare di tutto al cimitero.
1: Sì,
4: cioè, abbiamo sentito sesso, l'aperitivo.
5: Sì, sì. Ho detto.
4: Adesso anche la pausa pranzo.
2: Ma infatti mi è sembrato strano. Però che ne sai, potrebbe essere. Chi ha chi crede alle presenze?
1: Abbiamo organizzato per Capodanno, per esempio.
4: Sì. Bello.
1: No, quindi a confermare la notizia che circola sulla rete, poi chissà, magari ecco, effettivamente questo tassista ha sentito quella notizia e ve l'ha riportata come racconto personale.
2: Può darsi.
1: Magari l'ha fatto. Però sembrerebbe che i sensori di questa automobile abbiano la capacità di percepire queste presenze.
2: Vabbè, come quando si guarda allo specchio e tu vedi una persona riflessa, ti giri e quella persona non c'è.
5: Però guardate, c'è una persona, si chiama Craig Warwick, non so se se lo conoscete. Lui...
1: Craig Warwick?
5: Esatto. se dovesse venire in questa stanza, se volete io riesco a portarlo anche in studio.
2: No, dipende che ce fa.
5: Lui
4: cioè, esiste,
5: vede...
4: è un ectoplasma.
5: No, lui esiste, cioè, è reale.
1: Ma chi?
5: Lui
1: Craig vede... Warwick?
5: Lui è in grado di vedere l'angelo che è accanto a noi, perché ognuno di noi ce
1: c'è
5: l'ha.
1: Un angelo.
5: E a me di...
1: mamma mia, pensa, voraccio.
5: Io avevo una signora anziana. Io avevo una signora anziana vicino a me che si appoggiava alla mia spalla.
2: Oh mio Dio.
5: Sì.
2: E come fai a convivere con questa signora adesso?
5: Sul momento mi sono sentito un po' una presenza, poi ovviamente ho cominciato a non pensarci.
2: Senti,
5: più.
2: Dietro Greg Working.
1: Potrebbe essere interessante.
5: Poi lo chiamiamo.
1: Magari ci mettiamo un appunto per Halloween.
5: Va bene,
1: okay?
5: Va bene.
1: Ci mettiamo un appunto.
2: Cristina D'Avena.
1: Alessandro, ciao, buongiorno.
6: Buongiorno.
1: Dici, Alessandro.
6: Allora, niente, ma mia mamma è capitato andando al cimitero.
1: Ma scusa un attimo, stai facendo una rapina, perché sentiamo una sirena. Sentiamo una sirena in sottofondo.
6: Sì, è l'allarme del bar dove lavoro.
1: E no, c'è pure il fiatone, quindi immagino che sei inseguito dalla polizia.
6: No, non so io, no.
1: Ok, va bene, vai, dici.
6: E niente, è andata a trovare al cimitero i parenti, niente, una signora gli chiede a mamma dove stava un settore, perché non sapeva dove era. Allora mia zia gli dice a mia mamma, con chi stavi a parlare, perché non c'era nessuno.
4: Oddio.
6: E quindi niente, praticamente mamma parlava da sola. Quindi che cosa hanno fatto? Sono andati a cercare la posizione che diceva la signora. E la signora era morta anni prima. E stava accanto al marito, che era la persona che cercava.
4: Ma questo è urban legend.
6: Erano coniugi. Beh, oddio, non so se è una leggenda, ci creda mia madre.
2: The others.
6: Ma vabbè, io chiamai pure per un'altra cosa che mi era successa a me, perché però non è
1: cimitero. Infatti, che ti è successo? Perché io adesso sono concentrato su questo tono.
4: Perché sei affannato?
1: Ma che è successo?
6: No, tutto non bene. Sono affannato. No, sì, tutto a posto.
1: Sembri come se fossi rincorso da qualcuno, capito come? Questo...
5: No, ti aiutiamo noi.
6: Non mi preoccupate.
1: Ok, vabbè.
2: Che volevi raccontare?
6: No, niente, questa cosa del cimitero poi a me da piccolo invece mi è successo che m'hanno menato delle entità.
1: Come da delle entità? No, come t'hanno menato delle entità?
6: Giuro.
1: Sui
6: miei figli.
1: Quali entità ti hanno e come t'hanno menato?
6: Avevo 8 anni ed ero al centro del salone di casa mia,
1: sì,
6: con mia madre e mio padre che mi guardavano mentre giocavo, insomma, loro facevano.
2: E c'era sempre
6: altro.
2: Tua madre, sottolineiamo sta roba.
1: Sì, c'era la madre.
7: Mi mandate il numero dello spacciatore di questo che vede gli angeli, per favore.
1: No, sta raccontando cose vere. Aspetta. Allora.
6: E niente, mi hanno alzato da per terra e mi hanno menato. Ero fermo completamente, anche i miei genitori non si potevano muovere.
2: Ma come li vedevi? Com'erano questi?
6: No, io non li vedevo, però c'avevo i segni, i lividi e...
4: Ma questo è un esorcismo di Amelie.
2: Io ci credo.
1: Ma scusa,
6: giuro,
1: ma perché ti avrebbero menato? Qual era la motivazione? Non è che arrivano a casa
6: non
1: spirito,
6: lo so.
1: Io
6: giocavo bambino. Al centro del salone, quindi ero un bambino, non c'era una motivazione, però mi è capitato. Cioè io
5: vabbè, però non lo potete aver sottovalutato completamente una cosa del genere, cioè avete fatto qualcosa,
2: avete chiamato un esorcista per la casa,
6: mia madre ha fatto venire il prete a casa per bene di casa tutto quanto,
1: e gli hanno menato pure al prete. ragazzi veramente non riesco a capire se sono io
7: e t'hanno menato sì con tutte le che dici.
1: Ma no, lui è vissuto veramente queste cose.
6: Ma io infatti lo dico sempre che lo racconto e basta, perché tanto non mi crede mai nessuno, però a me è capitato, basta che ci credo io a me.
1: E ti hanno lasciato i segni, e che segni ti hanno? Quanti anni avevi tanto? Perché un bambino, poi se la prendono come
6: 8 anni, c'avevo i segni in faccia, i lividi sulle gambe.
2: Vabbè, ma di storie del genere se ne sentono tante.
1: Ma come se ne sentono tante?
2: Voglia,
1: ma che dici? Ma dai.
8: Erano entità maranza, subito, botte e coltellino.
1: Ti immagino.
8: Ma ragazzi, lo spiega a scuola che t'hanno menato i fantasmi.
7: Ma il latte per dargli il biberò, per fargli fare colazione, in dove piave, a Torbella Monaca.
9: Se t'hanno menato era perché te ne meritavi.
1: Dai.
7: Ecco, bravo, hanno fatto bene a menarti. Stavi sotto effetti di qualche allucinogeno.
8: Ma regà, il problema c'è stava pure 20 anni fa. Queste sono entità maranza.
10: Ma questo tutte le botte che non gli hanno dato i genitori ha prese dai fantasmi.
7: Levate gli fentanyl a questo.
1: No. The Morning Show. The Morning Show.

0: Un saluto agli ascoltatori da Clara Ventura di Trevi Meteo.
1: Ci attende una domenica di piena estate su tutto il Lazio grazie all'anticiclone nordafricano che sarà ancora ben presente sull'Italia. In questa regione il tempo sarà stabile, una giornata in prevalenza solata con cieli sereni o al più di tanto in tanto sarà possibile qualche nuvola. Le temperature massime diurne arriveranno a toccare generalmente i 32-33 gradi. La ventilazione nel complesso risulterà regime di brezza sulle zone costiere con mari poco mossi. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!
8: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
9: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
10: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
2: Stai ascoltando The Morning Show.

0: accusato, diciamo la verità.
1: Noi sì, non sappiamo i nostri ascoltatori. Come state? Che dite? Vabbè, abbiamo chiamato in aiuto però una persona.
0: Come no? Beh, abbiamo parlato con chi effettivamente ci può aiutare a superare questo stress da rientro. Un grandissimo in questo settore, il professor Antonino Tamburello. The Morning Show on Radio Globo. Quando è così e avete una come Flaminia, dovete dire: fatti vedere da uno bravo che ti può risolvere i tuoi problemi che non ti puoi risolvere qui. E quindi mi sono detto: io uno bravo lo conosco, che faccio? Lo chiamo o non lo chiamo?
2: Per l'amor di Dio, fai. Se pensi di non poterti fermare, fallo. E fallo. Pensaci un attimo, però se vuoi fallo. Potresti anche non farlo. Vedi? Mi apro. Però se lo vuoi fare, fallo.
0: E naturalmente l'ho fatto. E quindi buongiorno al professor Antonino Tamburello, uno dei più noti neuropsichiatri e psicoterapeuti italiani che abbiamo un grande orgoglio al telefono collegato con noi. Buongiorno!
3: Buongiorno!
1: Buongiorno professore!
4: Saluto a tutti.
0: Buongiorno professore. È strana vederla in versione estiva perché l'ho sempre vista con quel collo a dolce vita e adesso vederla con siamo collegati anche con Globo TV, lo ricordiamo, canale 91 del digitale terrestre, con il professore, che quindi finalmente possiamo avere collegato con noi e quindi possiamo chiedere di questo trauma dal rientro delle vacanze. Cosa possiamo fare, professore?
4: Ma intanto cercando di rimanere con quello che la vacanza ci ha prodotto, che l'effetto, perché la vacanza, certo, quando vanno bene le cose ci crea una condizione che è veramente perfetta, quasi paradisiaca, perché noi saremmo nati non per faticare, lavorare, tanto presto arriveranno i robot, quindi arriveremo, diciamo, a poterci godere anche tutti i mesi dell'anno.
0: Arriveranno però, i robot, però poi mancherà lo stipendio, insomma.
4: No, lo dovranno dare per forza.
0: Ah, ecco.
4: Sì, perché altrimenti i prodotti chi li compra?
0: Questo quindi, mi piace, è vero, questo mi piace.
1: Ho capito, ma noi poi che facciamo?
3: Che te frega, spendi, compri.
4: Noi troviamo dei modi molto belli per passare il tempo.
1: Ah
4: molto
1: sì,
4: Sì, no, come no? Mi vengono subito le idee.
0: Assolutamente, di questo sono convinto anch'io, insomma, no? C'è sempre la solita persona che ti dice: ah, ma io quando poi non lavoro mi annoio. Non ti preoccupare, questo riguarda te. Proviamo.
4: Senta, non ci annoiamo per niente.
0: Professore, quindi diceva: se la vacanza è andata bene, probabilmente magari, ecco, è un po' più facile perché si arriva rilassati. Ecco, però questo troppo rilassamento magari ti discosta molto da quello che ritrovi rientrando nel posto del lavoro, no?
4: Ma dipende perché se programmiamo un rientro così morbido, così progressivo, senza che sia un colpo secco, netto, perché il corpo e il cervello dell'uomo e di tutti gli animali non ama le sorprese, non ama i cambiamenti bruschi. Diciamo, noi abbiamo una natura che si allarma subito, in tensione se qualcosa è troppo netta, troppo brusca, troppo improvvisa. Quindi rientro tranquillo, uno dovrebbe rientrare uno o due giorni prima magari di dover riprendere il lavoro o comunque di dover riprendere il ritmo pieno.
1: Senta, ma che ne pensa di programmare

0: un'altra vacanza a breve.
1: Beh, quello può sollevare l'anima.
2: Soprattutto ecco. La nostra, Flami, vai, vai.
0: No, ma io lo farò nel fine settimana, no, dai.
2: Ecco, diciamo, prepari la testa a quello che potrebbe arrivare, quindi magari distogli un attimo il pensiero da quello che è lo stress del lavoro, certo, preparando la prossima che arriverà dopo sei mesi. E quindi...
3: Però già la preparazione sicuramente
2: la preparazione
3: aiuta.
2: Potrebbe essere un rimedio?
1: Assolutamente, alcuni lo fanno proprio, perché quando torno dalle vacanze hanno già la prossima vacanza pronta. Quindi è una sorta così di dose rassicurante di una evasione, di un mutamento a nostro favore di quello che andremo a vivere, che faremo.
0: Certo.
1: Ecco, perché adesso sta diventando sempre molto più diffusa così questo fatto di fare tanti viaggi, tante vacanze, tanti paesi da visitare.
0: Professore, ma lei è andato in vacanza questa estate?
1: In vacanza, sì, io anche se sinceramente mi trovo meglio quando sto a Roma che quando sto in vacanza. Perché le vacanze un po' così, non so, mi mettono davanti un po' un'umanità che così un po'
0: la disturba.
1: Che vive in un modo molto diverso da come vivo io. Io vivo nella, diciamo, possiamo dire, concentrazione, profondità, temi interessanti. E che devo dire? Quando si va lì, certo, ci vuole pure il riposo, ma
0: sono frivoli.
1: Riposo,
2: quindi lei ha preso il sole sul lettino da psichiatra, praticamente.
1: No, perché poi quando vado in un posto mi vengono tutti a cercare, mi vengono tutti a domandare. Perché? Perché così è un'occasione per loro.
2: Incontri il professor Tamburello, che fai? Non vai lì a menargliela, a chiedere consigli, come stiamo facendo noi, tra l'altro.
4: Tra l'altro il professore ci dà sempre molti consigli anche riguardo all'amore, alle relazioni, no? Io volevo chiedere, perché sono curioso, la vacanza fa sempre bene a una coppia, oppure sarebbe anche il caso talvolta di andare ognuno in vacanza per conto proprio e poi uno magari si rivede, c'ha un nuovo entusiasmo? Mi dica lei, professore.
2: Oppure c'è un altro ragazzo.
4: E io sbaglio, sì, infatti io come faccio sbaglio, mi dica lei.
1: Purtroppo c'è una notizia così che non sanno tutti, che la richiesta di separazione, di interventi di legali, diciamo, avvengono in due periodi. Immediatamente dopo le vacanze, quelle più lunghe estive, e subito dopo quelle natalizie.
0: Eccola là.
1: Diciamo,
2: interessante.
1: Sì, purtroppo è così, ma vabbè, ma può essere anche una cosa seria, positiva, sì. Perché cioè nessuno è condannato a vivere nel disagio, nella sofferenza. Diciamo che se due stanno in amore, quindi amore vuol dire si piacciono, si rispettano, sono allegri, perché si è sempre allegri quando uno è innamorato. Cioè qualsiasi cosa quella lei dice o lui dice, ah che bello, interessante, una scusa per farsi, per abbracciarsi, per ridere, camminare, tenersi nella mano, cioè lo stato di amore,
2: diciamo, che insomma se di fondo c'è amore, si sta bene insieme, anche la vacanza potrebbe essere un'occasione.
5: Stai ascoltando The Morning Show.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Come tutti i weekend tra le 7 e le 10 c'è il meglio della settimana del Morning Show. Buongiorno a tutti da Massimo Vari, buongiorno anche a Flavinia Cappelli.
3: Ma buongiorno a te, buongiorno ascoltatori. È una rubrica che ritorna sempre comunque. Storie di povertà, Massimo.
2: Assolutamente sì, soprattutto in vacanza non ci sono stati grandi disponibilità economiche quest'anno, uno si è dovuto un po' arrangiare e ha fatto la vacanza che poteva fare, eh. Sentiamo.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
4: Ragazzi, guardate che è molto comoda, eh. Io non sarei qui a indignarmi.
3: Ho capito, ma ci devi dormire per 12 giorni, esatto. O forse
2: 50
3: più.
2: Euro per dormire allora, su una poltrona.
4: Tu nonno a gratis, sì, tu a 50 euro no.
2: Ho capito, mio nonno davanti alla stufa pellet che si addormenta, poi uno se lo dimentica lì, è normale. No, però, oh cavolo, almeno un materassino di quelli gonfiabili.
4: Ma è più comoda quella.
2: Ma non è vero, non
3: sì,
2: è anche
3: dai,
2: più
3: forse
2: pratica.
3: Il materassino è più comoda, però ho capito, ma devi pure lavorare, cioè lavori tutto il giorno. Poi dormi
4: quando
3: sulla
4: devi lavorare,
3: inclinabile. Guarda, Gabri.
4: Ma quando devi lavorare, la tiri su e ti metti il portatile sulle
5: ginocchia. Una vecchiezza assurda.
2: No, ma è una tristezza allucinante, ragazzi. Però chissà se c'è qualcuno che si è ritrovato nella stessa situazione in vacanza. Sai quando affitti da qualche parte,
3: stai
2: no?
3: Scherzando.
2: Soprattutto quelli molto giovani. Io per esempio mi ricordo una volta un'estate in Grecia, ragazzi, ho dormito sul letto del faghiro, cioè c'erano i chiodi, era una tavola con i chiodi, dice gli avanzava da uno spettacolo che aveva fatto un faghiro.
3: Allora stessa cosa, io con altre due amiche ci affittiamo una stanza in questa casa fatiscente di questa pelata, una signora vecchia che era pelata che c'aveva proprio la chierica
4: il
3: dietro.
4: Vabbè,
3: ma il taglio tutto,
5: è abituato a bullizzare.
2: Mi fa ricordare la strega del marchese il grillo.
3: No, guarda, era più brutta e abbiamo dovuto dormire in questo letto che era grande quanto la stanza, quindi oltre al letto non c'era niente, quindi aprivamo la porta che era di quella scomparsa e dovevamo tuffarci sul letto e dormirci in tre insieme. Però che vacanza.
4: Letto pieno di capelli che si era persa
3: la pelata. Non c'era neanche l'acqua in bagno.
2: Non avete mai dormito voi da qualche parte
3: l'acqua.
2: Che era qualcosa di improbabile?
3: Uno schifo.
4: Nel bosco. Però me lo so scelto io.
3: Ma bello.
2: Ma che sei, quello da casa nel bosco? Pure te. Adesso te tolgono i figli.
4: No,
2: dai,
4: senza dico... casa, senza casa. Solo nel bosco.
2: Solo nel bosco e senza niente. Cioè, buttato per terra così?
4: Ah, no, con la tenda.
2: No, con
3: allora.
2: Le formiche che passavano sopra la testa.
5: Guarda, io ho fatto un'esperienza orrenda. Ero giovanissimo. Il mio primo campeggio. Sono andato a comprare la tenda. Ovviamente, super risparmio. La tenda Nazareno Gabrielli.
2: verde
5: però,
2: bottiglia.
5: Ragazzi, erano quelle tende da mare che uno mette che non sono chiuse davanti, cioè presente per stare tre ore al mare,
3: quelle antivento,
5: ma
3: diciamo
5: l'antivento.
2: Ma non va bene.
5: No, ho comprato quella.
2: Ma perché?
5: Massimo, non c'è
4: cioè tanto male che andavi a dormire con lo zainetto.
5: Ma pensa questa, in quel campeggio a Ponza ho incontrato mia zia.
3: Non ci credo.
5: Che c'aveva una tenda
3: uguale.
5: No, in più. Cioè, ero finito, non si può dormire, avete capito?
3: No,
5: non si
3: certo.
5: può dormire lì.
2: Chiediamo a Paolo, vediamo un po' Paolo se ha qualcosa. Paolo, buongiorno.
6: Sì, buongiorno ragazzi.
2: Ciao Paolo, già buongiorno. Lo sento abbacchiato io, sento un po' che tono che c'ha.
6: L'esperienza insomma è stata un po' provante.
2: Che è successo?
6: No, vabbè, comunque è stato molto divertente, nel senso che a proposito di vacanze a poco prezzo.
2: Sì.
6: E compriamo questa tenda insomma con un mio amico che poi l'ho comprata io perché lui stava peggio di me, quindi vai al campeggio per risparmiare comunque
2: ce l'aveva,
6: vai
2: però la parte davanti almeno ce l'aveva la vostra, non come quella di Alessio.
6: almeno la parte davanti sì. E sta amico, no guarda non lo so se andarci, te preoccupa, ci penso tutto, c'ho tutto io, invece non c'avevo niente raga. Andiamo lì e non c'avevamo la corrente, non c'avevamo il cibo, non c'avevamo niente. Per fortuna sta amico c'aveva almeno una canna da pesca e andavamo a pesca e se mangiavamo i pesci che riuscivamo a pescare, che comunque erano pochi, se siamo morti de fame.
2: male, bravi, vi siete nutriti di quello che cacciavate, cioè.
6: Sì, l'unica cosa che compravamo era la birra, calda peraltro, e poi la tenda l'avevamo piazzata. No, ce penso io, ce capisco, sotto al sole siamo andati a finire.
2: No, mamma mia!
6: Lascia perdere, però ci siamo divertiti tantissimo, anche perché con l'aiuto delle sigarette modificate, insomma, ti faccio capire.
4: Oh, i soldi per le cose essenziali,
3: Sì, sì, birra e calda.
7: Morning Show on Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: E te lo voglio di.
8: Cosa?
10: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
10: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
12: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
13: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
14: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
15: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
16: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
17: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
16: Todis, buongiorno convenienza.
18: In FM, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre
19: Globo TV.
2: È da qui che si riparte per altri 120 minuti da passare insieme con il meglio di tutta la settimana della Morning Show di Radio Globo. Buongiorno, io sono Massimo Bari.

0: morning show best.
1: Il meglio della settimana del morning show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
4: Viva il morning show!
0: On Radio Globo.
5: Ehi, ma questo che state ascoltando è il morning show di Radio Globo? No, chiedo per un amico,
6: Sono solo io che ti posso rispondere, sì, è quello.
5: Ok, mi serviva la conferma. Ogni tanto mi smarrisco, non so dove sono e dove mi trovo, quello che faccio, quello che dico.
6: Vabbè, se vuoi ti porto a casa con la mia macchina, sai, quella col motore a scoppio.
5: Bello, che meraviglia. Col motore a scoppio, no, ci dobbiamo però un attimino modernizzare. Il problema è che però non è facile, perché ti devi destreggiare fra tutte queste nuove tecnologie. Hybrid, full hybrid, plug-in.
6: Allora, noi non ci abbiamo capito niente, ci hanno anche un po' aiutato gli ascoltatori, facciamoglielo risentire, perché se ti chiedo di ripeterlo, secondo me neanche tu lo sai fare.
5: No, assolutamente, io sono un po' come la mucca che guarda il treno che passa.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
7: La benzina anche ormai sta più di 2 euro, però con la full hybrid sono più o meno riuscito a fare Roma-Catanzaro con un poco più di 90 euro.
5: Beh, buono! Buono, full hybrid, però non è quella che ti devi fermare ogni tot per ricaricarla, no?
6: Full hybrid.
8: Non si ricarica con la benzina, quindi sì.
5: Ti devi fermare alla colonnina ogni tanto.
8: Penso di sì,
5: un po'
8: invece,
5: come quelle,
8: scusate,
5: che hanno la Tesla, no? È uguale, la stessa cosa. Ragazzi, io sulle macchine elettriche non ne so niente. Lo dico perché.
6: Adesso dice che ti devi fermare.
8: Penso di sì, se sì, è full hybrid, penso di sì. Ti devi fermare. Non può fare 700 km.
5: Scusate, full hybrid e elettrica, che differenza
9: allora,
5: c'è?
9: Allora, una è sulle elettriche e ti devi fermare,
8: esatto,
9: per forza.
8: Esatto.
9: L'altra, se finisce la carica, vai comunque, diciamo, a benzina, però comunque va ricaricata. Che se la ricarichi andando a benzina, tanto vale ti tieni quella benzina.
5: Appunto, cioè questo è una roba di quelle che fa tutto un giro, però fino a benzina devi mettere.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
5: Ragazzi, ci siamo un po' impantanati in questo discorso delle automobili elettriche, perché sta diventando un po' tipo carreggiata interna, carreggiata esterna. Ragazzi, del raccordo, ve lo dico.
9: Io non confesso che non ci ho capito niente.
5: Nemmeno io, con l'hybrid, full hybrid. Perché c'è la macchina elettrica, poi c'è quella hybrid e poi c'è quella full hybrid.
9: Aspetta, poi c'è plug-in hybrid mild hybrid.
5: Ma che è sta roba?
9: Vabbè. Io mi arrendo.
5: Non se ne viene fuori così, non si può fare. Allora, ci abbiamo capito qualcosa, abbiamo letto, googolato.
8: Allora, guarda, rispetto alla full hybrid, io sono specializzato solo in questa, perché l'ho aperto questa.
5: Sì.
8: Cioè, allora, il motore è a benzina, quindi ve lo confermo, e il motore a benzina aziona un generatore interno che ricarica gli accumulatori, quindi non c'è ricarica elettrica, cioè non ha spine, prese, va a benzina che ricarica l'elettrico. Questo è full hybrid. Provate a smentirmi.
5: Ma no, io adesso non voglio nemmeno entrarci in questo ginepraio, guarda.
6: Smentire Google poi mi sembra un po' troppo.
9: Io sono un po' vintage, vi posso parlare del GPL se vuoi.
5: Con l'impianto a gas e il pistolone.
8: La miscela del ciao.
5: Madonna, ragazzi, che era una cosa meravigliosa da fare, quando
8: bellissimo.
5: Dovevi fare la miscela, vi ricordate?
8: Al 2,
9: al 5, al 3.
5: Farla un po' più grassa. Ste frasi che ormai sono andate nel dimenticatoio.
6: Mai coperti.
5: Vabbè, comunque, insomma, se devo scegliere una macchina, quale mi conviene? Perché che differenza c'è? Allora, quale mi fa risparmiare di più? Full hybrid, hybrid.
8: Te sei scordate, pensa.
5: No, non ci capisci.
9: Guarda,
5: niente.
9: Purtroppo è difficile, perché dipende dall'uso che ne devi fare.
8: Esatto.
9: Quanto cammini, dove, su che percorso.
8: Però molti taxi sono full hybrid, quindi insomma di conseguenza si risparmieranno.
9: No. Se c'hai un cinquantino per comprarla.
6: Ragazzi, ma tutta sta roba elettronica, elettrica, si rompe, si
9: GPL, GPL.
6: Ma fate per pandino, tutta l'altra vita.
5: A carbone dovete andare. Però ci sono quelle che ti fanno bestemmiare, perché per esempio qualcuno prima ci ha detto: ho fatto un viaggio Roma-Catanzaro. Ecco, però ci devi mettere 9 giorni, dice risparmi, però 9 giorni perché ti devi fermare a ricaricare ogni tanto. Sai che ci sono quelli che fanno veramente i viaggi con le soste programmate, perché insomma è ovvio, devi a un certo punto ricaricare le batterie, quindi devi calcolare anche quel tempo lì nel momento in cui
8: non mi entusiasma molto questo tipo di viaggio.
5: C'è da dire, almeno credo, che insomma da questo punto di vista qui magari si sta facendo qualcosa per accelerare un po' quelle che possono essere le soste per il rifornimento, però più o meno almeno una mezz'oretta insomma ci vuole per ricaricare le batterie.
8: Sì, questo sicuramente. Quindi, io ricordo uno sfogo terribile di paragone, non so se avete presente, contro le auto elettriche, perché ne aveva affittata una e si trovava proprio in un autogrill, come dicevi tu,
9: impantanato.
8: Perché lì era praticamente esplosa. casa quasi, e quindi faceva un'arringa contro le auto elettriche. Non è stato il solo, ce ne hanno di difetti, però insomma, se dovete fare viaggi cittadini, forse...
9: Io continuo a essere uno scettico di questa transizione.
8: Io pure. Vai, mi allineo.
4: Ma stavo a sentire pure che c'è sta un paesetto qui in Italia, non mi ricordo dove, sì, che il sindaco si è comprato una pompa di benzina, sì, sì, e sta vendendo la benzina a quanto la paga per i loro cittadini.
5: L'abbiamo detto, ma però non è il caso di Roma.
9: Più di uno comunque, lui parla probabilmente di quello di Valle Castellana, ma sì, ce ne sono anche altri.
5: Ce ne sono diverse, sì, ok. E qui a Roma ci sono, ma Città del Vaticano.
10: Buongiorno, io ho la macchina 100% elettrica e ogni 100 km in autostrada la devo caricare. Bye bye.
5: Madonna che palle però.
9: Beh, 100 sono pochine,
5: veramente.
9: Un giro di raccordo e ti devi fermare.
5: Dura molto di più la macchinetta di mia figlia Marta, ragazzi, cioè, non stiamo scherzando.
2: The Morning Show on Radio Global.

0: con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Are you ready?
0: I migliori live.
2: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
2: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
2: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
7: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
8: Sì, facci sognare!
7: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
8: Sì, ma poi dove sei andato?
7: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think big, become big.
0: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
2: The Morning Show
3: on Radio Global.

0: show best.
1: Siete la radio più migliore del mondo.
0: Il weekend dalle 7 alle 10 on Radio Globo.
2: Oh, il weekend dalle 7 alle 10 c'è il morning show. Sai che stavo pensando che ci sono alcuni che magari stanno partendo proprio in queste ore, no?
3: Beh,
2: perché
3: come no?
2: Tanti italiani, sono 10 milioni che hanno scelto di fare le vacanze a settembre.
3: Beati loro, che bello, no? La pace, il relax, poca gente.
2: Certo, certo. Che bello se poi non c'è quell'imprevisto che ti va a rovinare le vacanze, perché abbiamo scoperto che quelli che sono andati invece ad agosto, a qualcuno è capitato qualcosa che ha mandato le vacanze per storto.
3: Ma vogliamo farglielo riascoltare a questi qui che sono in macchina o a casa in questo momento?
2: Ma certo, per incoraggiamento. Vai, vai.
0: The Morning Show.
4: The Morning Show on Radio Globo.
2: Vero Giampaolo, che è successo?
5: Ciao, buongiorno a tutti, anche a quello nuovo.
6: Maledetto.
3: A cosa?
2: Allora, bravo Giampaolo, così che si fa. Senti, dove sei andato quest'estate?
5: Allora, la mia disavventura non è di quest'estate, è stata in montagna un po' di tempo fa. E quindi arriviamo, decidiamo di andare a fare questa settimana bianca dopo anni che non andavamo, affittiamo sci, scarponi, tutto quanto, andiamo sulle piste.
2: Sì.
5: E alla fine della prima pista cado e quindi mi faccio la gamba sinistra in 11 pezzi.
2: No, ragazzi, in 11 pezzi è un puzzle. Ma che rendi conto?
5: Sì, esatto. No. E poi ho rotto radio scafoide e trauma maxillofaciale. Bevo la cannuccia perché non riuscivo a bere nemmeno.
2: Diciamo che sui sci te la cavi, eh? Sei forte.
5: che ci sono anche andare bene sui sci.
2: È quello il problema.
5: Non mi ricordo nemmeno come sono caduto. Quindi, però, insomma, poi mi sono fatto 5 mesi e mezzo senza camminare. Questo era gennaio. E a luglio mi sposavo. E quindi non sapevo se arrivare, se potevo andare all'altare con le gambe mie o...
2: Adesso capiamo tutto. Adesso abbiamo
5: il messaggio forte era quello, di fatti, che non l'ho capito in tempo.
2: E come sei arrivato all'altare effettivamente?
5: Con una puntura di volta nel mio primo sci di casa.
2: Però sulle tue gambe, quindi.
5: Sugli sci.
2: Sarebbe stato meno pericoloso. Guarda, te lo dico io. Perché insomma, vabbè. Adesso il matrimonio va alla grande. Come stai da sposato?
5: Sto bene, due bei bambini, tre bellissimi cani. Quindi stiamo benissimo.
2: Ah, pure i cani hai fatto? La cucciolata, bambini e cani, tutto insieme.
5: C'ho tre Buseron a casa. Andatevi a vedere che cane è.
2: Il Buseron, ragazzi.
3: Sai,
2: adesso
3: che non lo conosco,
2: io
3: sono sempre esperta di razze.
2: Alessio sa tanto di
6: io
2: cani.
6: Io sì, però Buseron mi suona strano. Io ho un pastore del Caucaso, sono un po' esperto.
7: Che bello, è una specie di Doberman un po' più tozzo.
2: Sì?
5: Sì, vabbè, un pastore.
7: Per far capire,
2: Va bene, va bene. Allora, per ora, insomma...
5: Per ora cammino.
2: Per ora Giampaolo ti mettiamo nella top 3, secondo me te lo meriti il posto, però sentiamo qualcun altro, per esempio Emanuele. Buongiorno Emanuele.
8: Buongiorno a tutti.
2: Vai Emanuele.
8: A quello nuovo.
2: Ecco.
8: Mamma ha detto che non devo parlare con gli sconosciuti, quindi
2: non accettare mai le caramelle. Allora, com'è andata questa estate?
8: Allora, viaggio di famiglia in Valle d'Aosta. Arriviamo a Cervinia domenica, lunedì e martedì non c'è stato gasolio. Non c'è stata benzina da nessuna parte.
3: Ma quest'estate?
8: Esatto. C'è stato un problema, non hanno scaricato gasolio, noi quindi fermi perché non potevamo andare da nessuna parte.
2: Madonna.
8: Perché siamo arrivati su che era quasi secco.
2: Che sfiga.
3: Quindi no, trekking.
8: Non bastasse questo, dopo 2 giorni che eravamo lì c'è stata la frana sul Cervino. Noi avevamo il classico chalet del Mulino Bianco, capito, col fiumiciattolo che passava davanti casa. Tu per arrivare a casa devi attraversare il ponte, tutte queste cose qui. Torniamo a casa da una passeggiata. Dopo 20 minuti che eravamo sul letto, chi dormiva, chi guardava la televisione, arrivano i vigili del fuoco.
2: Perché?
8: Perché ci hanno evacuato. Perché il nostro era la prima casa sulla destra del fiume, perché i paesi si svolgevano tutti a sinistra.
2: Madonna, Emanuele mio, però.
8: La prima casa sulla destra del fiume, e il fiumiciattolo, che era un fiumiciattolo, era diventato praticamente un fiume si sentiva il rumore dei massi spostati che sbattevano uno contro l'altro.
2: Miseria, ragazzi,
8: E ci hanno evacuato perché la paura era che si portasse via il ponte.
2: D'altronde l'abbiamo detto, no? Quello che insomma è successo in Nepal, grazie a Dio non è successo in Italia, però ci sono alcune situazioni che allarmano.
6: C'è stato un terremoto ai Campi Flegrei, insomma ce ne sono state
2: adesso,
6: situazioni
2: proprio a livello di frane. Dico,
6: poi mai prendere le case sulla destra dei fiumi, questa è una cosa che si sa benissimo.
2: Quando te lo chiedono,
6: vuoi proprio tu cercartela.
2: Sinistra, mi raccomando.
9: Oh, dice dove l'anno prossimo che ci venimo.
2: C'è ragione comunque. Emanuele, per carità, ti vogliamo bene, però effettivamente. Va bene, aspetta.
8: La cosa buona è stata che comunque dopo 2-3 ore l'allarme è rientrato, quindi ci hanno fatto rientrare dentro casa, ma sto fiume è stato grosso per tutta la settimana, il rumore infernale faceva.
2: Vabbè, praticamente avete passato l'estate a non fare niente, cioè solo a scappare da un'emergenza all'altra.
8: Esatto.
2: Niente.
8: Però almeno se stava freschi.
2: Almeno quello, ragazzi. Proviamo con Alessandro, sentiamo com'è andata ad Alessandro. Vai, buongiorno Alessandro.
10: Ciao a tutti, pure a quello nuovo.
2: Vai.
10: Io sì, è un'avventura simpatica. Vado con ad Alghero con un po' di amici, questo qualche anno fa. Andiamo a fare la spesa iniziale, ci beviamo qualcosina, chiaramente prima di uscire, poi andiamo a farci subito il bagnetto in una spiaggia, la prima spiaggia che troviamo, quella un po' schifosa. Quindi, morale della storia, io ho messo il piede sopra un riccio di mare, ho passato tutta la serata al pronto soccorso a farmi scavare nel piede, a tirar fuori.
2: Che male!
3: Che poi quella è una cosa che non si rimargina mai, quindi ti sei rovinato la vacanza, immagino.
2: Rassicuriamolo, bravo!
3: l'ha vissuto, ce lo dirà forse, vero Alessandro?
10: Ah sì, guarda, ho passato tutta la vacanza a zoppicare, però l'ho vissuta bene, diciamo che comunque col sorriso in faccia.
2: Almeno quello. Vabbè. Sì, e però Espine entra al piede, quello non sono
10: per mancato. Un mesetto me le so tenute. The Morning Show on Radio Globo.
11: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Leonori vinci i migliori eventi live.
1: Turn it up. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Uni Euro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Uni Euro, batte forte sempre.
9: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
10: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
11: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
0: Stai ascoltando The Morning Show. Il meglio

0: Stai ascoltando il meglio della settimana del Morning Show.
1: Fatemi ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Questo è il Morning Show di Radio Globo, nuova edizione, 26-27, c'è scritto sul catalogo, con un innesto tra l'altro, no? Lo sapete, ormai insomma chi ci sta ascoltando da qualche giorno ha scoperto che c'è un pezzo che se n'è andato, ma c'è una new entry, quello nuovo.
3: Coso là, lì, come quello, si chiama?
2: Quello. Allora, dobbiamo ancora un po' imparare, insomma, ecco, i nomi, però c'è quello che invece è stato con noi per tanti anni, che conosciamo molto bene.
3: Si chiama Giovanni Lucifora e non dimentichiamo
2: che però abbiamo voluto in qualche modo importunare, visto che adesso ha una nuova vita. Sentiamo, dai.
4: The Morning Show
5: on Radio Globo.
6: Io non vorrei dire, ma secondo me Lucifora va bloccato tutto ovunque.
2: Abbiamo provato un attimo, no, perché volevo farvi raccontare proprio da lui che cosa sta combinando, ecco, siccome qualcuno ci sta chiedendo, vabbè, ma adesso questa nuova avventura di Giovanni, che tra l'altro è partita, anzi andate a fare un giretto sui nostri social, perché lì trovate anche alcune cose che vi fanno un po' capire il nuovo lavoro, la cosa di cui si sta occupando Giovanni, molto molto bello.
7: Faccio presente che Massimo sta dicendo tutto questo perché poi gli addebita lo spot in fascia 8-20,
2: ovvio,
7: che sono 600 euro.
2: Questo è il prezzo vecchio, adesso abbiamo aumentato. Poi per Giovanni facciamo uno strapparo regola, quindi il 20% in più. Allora, 393 777 7172, ritornando da voi alla Globo WhatsApp, la questione è quella su Alessandro Di Battista, che insomma Alessio ci ha raccontato, sembrerebbe ci sia un leggero miglioramento, anche se poi la situazione è quella che è, facciamo uno strapparo regola, quindi il 20% in più. Allora, 393 777 7172, ritornando da voi alla Globo WhatsApp, la questione è quella su Alessandro Di Battista, che insomma Alessio ci ha raccontato, sembrerebbe ci sia un leggero miglioramento, anche se poi

0: è che è una cosa, poi lo potranno smentire, è un'ipotesi, però un forte mal di testa che ha portato a questo stato di gravità delle cose, quello. È
1: certo,
0: quello
1: ovvio, però che fa ci rassicura il fatto che sia già attivo sui social.
0: Esatto,
2: magari non sarà nemmeno lui a scrivere, per carità, però ecco, insomma, se uno comunque dà delle notizie è già qualcosa, piuttosto che non darle come Giovanni, dico bene? Dico bene?
3: No, buongiorno,
2: eccolo. Giova, allora buongiorno,
4: è la prima volta che gli sento dire solo buongiorno senza tutte e a tutti.
2: È vero, ormai.
1: Giovanni, che succede?
3: È cambiata via, è una vita diversa. Io ho capito che a quest'ora c'è già, cioè esiste il mondo a quest'ora. Non esiste solo lo studio.
2: No, Giovanni, è vero. Esistono addirittura il sole che sorge, tutte queste cose che sempre perso, effettivamente.
3: Pensa che vicino a me sta passando una che sta facendo footing.
2: Sì, però io da uno come a te mi aspetto che metta bene il telefono, che non tolga il viva voce, l'auricolare, quello che hai, ok? Perché sennò vado fuori dei gangheri.
4: Ma lo fa per sfregio.
3: Che devo fare? Okay, io non so né con viva voce né con nulla. Così
2: è come se quello che dicevano gli ascoltatori, e ti ricordi tu? Non è vero, comprate un telefono, stronzo! Adesso te lo dico io.
3: In realtà un telefono me lo dovrei comprare, se me lo dici è vero, è giusto. Tutto là.
2: Senti, Joe, allora, a parte che era una scusa così per svegliarti, per romperti le palle, perché so, ecco, queste abitudini probabilmente prevedono anche una sveglia in un orario più umano.
1: Massimo ha detto che lo vuole fare tutti i giorni.
2: Sì, una rubrica, una puntata.
3: Lo può fare. Lo può fare tranquillamente, poi magari non rispondere più, anche perché la telefonata che avete fatto voi mi risultava che arrivava da Bracciano. Io ero in bagno a farmi la doccia.
2: No, l'abbiamo fatta apposta, senti, esatto, Gio, però ci sono ascoltatori, ecco, che stanno chiedendo, no, la nuova vita di Giovanni, cioè questo nuovo percorso lavorativo. Allora, siccome, ecco, Giovanni comunque è stato qua nel Morning Show per tanti anni, mi sembra giusto che anche qua nel Morning Show di Radio Globo racconti un po' quella che è, insomma, questa nuova avventura. Molto velocemente, perché ecco, se ci rispondevi prima magari ne parlavamo un po' meglio. Però vabbè, raccontiamo un attimo, dai.
3: Sì, partiamo dal fatto che non sono morto, nel senso che fra mezz'ora ci vediamo anche lì in radio, poi i prossimi giorni, se volete, possiamo parlare. No, semplicemente abbiamo onorato, se mi passate questo termine, i 10 anni dal terremoto di Amatrice. Noi nello scorso inverno, primavera, siamo andati più volte ad Amatrice, abbiamo fatto varie interviste, ne è uscito un podcast di 6 episodi, oggi esce il 3° episodio, tra l'altro ne uscirà uno ogni lunedì, di 6 episodi con le persone che sono rimaste anche sotto le macerie, chi ha perso qualcuno. Come cambia la vita dopo un terremoto, vi posso garantire che è cambiata anche la nostra di vita, che siamo andati lì a ascoltare queste storie e siamo cambiati molto molto anche noi. Lo consiglio sia per capire cosa è accaduto, ma anche per fare delle riflessioni proprie personali. È veramente molto intenso come podcast.
2: Certo, a 10 anni che cosa è successo, che cosa è cambiato, che cosa si è mosso, insomma, quindi avrete un po', diciamo, il polso della situazione, il punto della situazione. Quindi questo è un primo passo, Gio, perché poi arriveranno tante altre cose, no?
3: Assolutamente sì, arriveranno anche cose settimanali, quotidiane, insomma c'è veramente tanta tanta carne al fuoco e diciamo che da oggi, sì, io sono ripartito già da una settimana, però da oggi diciamo c'è la ripartenza più ufficiale, vera e propria. Lasciami ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto dopo aver ascoltato i primi 2 episodi, anche lì in studio ringrazio chi mi ha scritto, insomma, e sapete a chi vi riferisco, insomma, Flavinia, Gabri, l'altro Gabri, insomma mi ha fatto veramente molto molto, Alessio tra l'altro, avete preso questa,
2: cioè, stai dicendo che io sono l'unico che non t'ha scritto?
4: Sì.
3: Tu sei. Sì, è vero, sei l'unico che non mi ha scritto.
0: Vedi, io ho scritto.
3: Assolutamente.
2: Ma nemmeno l'ho visto.
3: È grande. A grande Alessio, io volevo solamente abbracciare un grande amico, tra l'altro che conosco da anni, avete preso una carta vincente.
0: Grazie, Gio.
2: Bene. Naturalmente lui ha parlato male di te fino a 5 giorni fa.
5: Bella vita, Gio, come svegliassi a mezzogiorno, Dici.
2: Sta godendo. No, vabbè, tra poco sarai in radio, quindi Gio, ci vediamo tra poco.
3: A dopo, un bacio a tutti, buona stagione.
2: Ciao.
6: Stai ascoltando The Morning Show.

0: parlato durante questa settimana con il ritorno dalle vacanze, ce ne sono state diverse, no? Di notizie anche sfiziose, come quella che stiamo per andare a risentire.
1: Beh, dai, il stabilimento della Ferrero è stato licenziato un addetto al confezionamento delle merendine che ha mostrato una mossa di taekwondo e ha fatto male a un suo collega.
0: Ecco, vi lasciamo immaginare i commenti sotto questa notizia.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
0: Faccio vedere una mossa di taekwondo e quindi che fa? Sferra due colpi sull'addome a un collega e per questo motivo è stato licenziato un operaio che lavora alla Ferrero di Alba.
3: Esatto.
0: Io te spezzo una costola se tu non mi dici, se tu non mi dici queste cose. Che poi che fanno? Mi licenziano anche a me? Perché sul lavoro...
3: Sì.
0: Allora, che è successo? L'hanno licenziato, no?
3: L'hanno licenziato, lui ovviamente ha fatto ricorso, ma il tribunale, il pronunciamento del tribunale ha confermato la prima sentenza. Licenziamento ovviamente è un'aggressione, non è, poteva essere visto come uno scherzo, no?
0: Vabbè,
3: è
0: però, fatta... No, vabbè, dai, perché aggressione?
1: Già, allora, stava parlando di taekwondo.
4: È insopportabile il collega molesto che ti deve far vedere le mosse di arti marziali. Però ti chiede scusa, dai, da mo' licenziato.
0: No, però, oh, guarda, ieri in palestra abbiamo fatto questo. Guarda, ti faccio vedere, non c'è cattiveria.
4: Però gli ha fatto male.
3: Il luogo non era deputato, era nella mensa dell'azienda.
4: Tra l'altro.
3: Lui era un maestro di taekwondo. E quindi gli ha fatto anche male.
1: Sì, però bisogna vedere se quello che ha ricevuto il colpo è stato lui a denunciarlo all'azienda oppure se telecamere, presumo, colleghi appunto che hanno visto la scena.
3: La notizia non è che è passata sotto silenzio.
4: Comunque
1: sì.
4: Licenziato in tronchi.
0: Buono. Non cominciare perché ragazzi ci sono delle cose che sono meravigliose. Sotto la notizia ci sono dei commenti che toccano
4: memorabili.
0: Dei livelli che sono un qualcosa di inarrivabile.
4: Sì.
0: E questa è la cosa bella, perché naturalmente tutto questo sappiamo, insomma, l'azienda produttrice della Nutella, di tanti snack, quindi adesso non mi metto a dirli perché così ve li lascio a voi. I giochi di parole si sprecano, ragazzi.
1: Perché
0: ma
1: lui era addetto al confezionamento dei prodotti Kinder. Quindi
0: licenziato in tronchi, ragazzi, ci sta benissimo, ma ce ne sono altre 10.000.
3: Tutte belle, tutti bravi.
0: Tutti bravi. Allora, un'altra solo per dare lo spunto, perché poi voglio sentire i nostri ascoltatori invece su questo. Qua mi dovete scatenare l'inferno, perché secondo me, insomma. Allora, qual è un'altra che...
1: Questa mano può essere piuma? O può essere Ferrero?
0: Giustamente, ragazzi, troppo bella.
1: Sì, ma devono fare i nostri ascoltatori.
0: Sì, allora chiamiamo voi all'appello e quindi vi do il numero della Globo WhatsApp 393 777 7172. Io vi chiedo solo una cosa: fateci godere, mi raccomando, tirate fuori qualcosa di esplosivo.
5: Se esagerava lo mandava nel Kinder Paradiso.
6: Ma quindi l'azienda ha fatto fiesta?
7: Hanno fatto buono.
8: Vabbè, ma era un tipo buono.
9: Licenziamento a sorpresa.
10: Duplo calcio volante.
11: Ma voi la storia non la sapete bene, perché quello praticamente stava a mangiare alla mensa, quell'altro ha dato una spallata col vassoio e quello ha detto: te lo dico l'ultima motta, non lo fare mai più.
12: Vabbè, dai, si può giocare alla Kinder Card.
13: Voleva fare Karate Kinder.
0: Karate Kinder, bravi, mi piace.
1: Bravi,
0: ci avete regalato qualche soddisfazione, ma poi sul post lì ce ne sono altre 200.000. Che è arrivato?
4: Beh, questa è la mia preferita, Killer Cereali.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
5: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
6: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
7: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
8: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.
10: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
12: Solo le migliori in FM.
13: E sul canale 91 del digitale terrestre
14: Globo TV. Buon weekend, buona domenica con il meglio della settimana del Morning Show di Radio Globo per altri 60 minuti. Io sono Massimo Bari, questa è Radio Globo.
15: Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.

0: me c'è anche Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo, ma visto che nella prima settimana abbiamo parlato tanto di quello che è successo comunque nel periodo estivo, escono fuori come ogni estate le storie su questi scontrini con qualche voce dubbia, diciamo così.
0: Fantasiosa.
1: Sì.
0: Addirittura c'è il contributo volontario, che sarebbe una mancia poi alla fine obbligatoria. Sentiamo com'è andata.
2: The Morning Show on Radio Globo.
0: No, beh, allora, mancia obbligatoria, uno dei tanti trend di questa estate. Tra questi, le cose che sono diventate virali, c'è anche questo scontrino con la mancia, un contributo volontario, non chiamiamola mancia, contributo volontario di 48 euro a Forte dei Marmi. Ok, allora ci dicevamo, che contributo volontario è se me lo metti sullo scontrino così?
3: Esatto.
0: Non è che sono io che ho scelto, cioè c'è proprio una voce sullo scontrino. Vabbè, sentiamo che ci dice Fabio. Buongiorno Fabio, ciao.
4: Ciao ragazzi, buongiorno
0: ciao.
4: A tutti.
0: Ciao Fabio.
4: Guarda, per me è una cosa giustissima la mancia obbligatoria. Perché io vado a cercare cameriere, no?
0: Aspetta, cosa giustissima hai detto? Non ho capito bene.
4: Giustissima.
0: Ok.
1: Come in America. Fai,
4: come in America, bravo. A un lato di 50-60 persone, vai a piare la roba, ti dico vai a piare la pizzeria, io lavoro in un bar, ristorante, pizzeria, no? C'è il forno a legna a 45 km dal tuo tavolino, per dire, no? Fai 60 persone così, glielo servi, tutto bello, riferito, vanno a casa, spendono 30-40 euro a persona, non puoi lasciare 50 centesimi di mancia per uno, ma che vi costa?
0: Cosa vi costa? Scusa, però perché, allora, tu non prendi uno stipendio?
4: Ho capito, ma io prendo quello stipendio, perché Dio?
0: Aspetta, non è che il locale l'ha progettato, quello che è venuto a mangiare, quindi ti ha messo il forno a 30-40
4: metri?
0: Che vuol dire? Scusa.
4: Quello che mi chiami 700 volte, scusami, mi è caduta la forchetta, e vai a piare la forchetta.
0: Ma che lavoro fai? Lavoro fai tu?
4: Che faccio il servo, porco due, faccio il cameriere.
0: Fai il cameriere, appunto, allora il cameriere porta la forchetta.
4: Ma scusa, scusami un attimo, allora tu mi chiedi, scusami, porti e te c'è vicino, magari c'è Massimo vicino, ok? Porto la salsa e Massimo, scusa, me ne porti anche a me, ma come vedi di prima?
0: Allora sta evidente che tu debba cambiare mestiere, comunque.
3: C'hai un astio radicato,
0: c'è un veleno.
4: Guarda che è così, ragazzi, è così.
3: Però scusa, tu mi puoi chiedere 7 euro a persona per questo, perché alla fine 48 euro escono.
4: No, ferma, attenzione, quello è esagerato. Io sto dicendo proprio il buon senso delle persone, no?
0: Sì.
4: Tu 60 persone, ma tu 50 centesimi che ti costano? Che ti cambia?
5: Ma guarda, io sono d'accordo con te e sono uno di quelli che lascia anche delle laute mance, però può essere anche una buona idea metterlo obbligatorio, ma me lo devi dire, non che lo metti sullo scontrino a sorpresa subito.
4: Non ti dico mica 48 euro, che chi gli dava? Io andavo là, glielo usciamo
5: a fare. No, poi che li scopri dopo.
0: Senti, Fabio, dimmi la verità: quanto ti infastidiscono quelli che ne so, su un tavolo, forse però quello infastidisce più il cuoco, no? Su un tavolo ci sono quattro persone e uno d'ordine.
4: No.
0: A carbonara, l'altra a matriciana, l'altra a cacio e pepe e l'altra a gricia. Tutti diversi!
4: Poi in cucina, poi adi al cuoco dopo.
0: Capito? Quella cosa fa incazzare, no? Quella cosa. Senti, dimmi la verità. Secondo me tu sei uno di quelli che dentro al piatto comunque gli c'è sputa, gli c'è
4: tutti.
0: Tu sei uno di quelli.
5: È successo quest'estate.
4: A me si vede di camminare, parlo da solo, perciò io diventavo scemo. Però queste cose no, queste cose non si fanno. Però parlo da solo. Non è che bestemmie dico mentre cammino.
3: Mentre fai la mancia,
0: e poi pure la mancia, cioè in giro per i tavoli bestemmiando, la mancia uno così, ma stiamo scherzando.
3: Fanno smette.
1: Scusa,
4: ma
1: ci dici.
5: Avvelenato.
1: Ci dici dove lavori? Perché se vengo a mangiare al ristorante dove lavori te e mi cade una forchetta, mi sento troppo in colpa. Scusa,
4: no, porta la forchetta da casa. Che zero,
3: non vuole fare niente.
4: Senti un attimo, questa invece. E quando vengono in cassa che ti fanno. Ma un sconto, mo vai? No, che te devo sconto? E manco lasciamo. Allora io dovrei dire di. Ma te la lasciamo la mangi.
0: Giusto?
4: Ma quello lo puoi fare.
0: Io, ragazzi, è una cosa incredibile lui. Va bene.
4: È incredibile. E quando ti chiedono. Ma la mano me lo offri? Ma perché la mano non lo pago?
0: Ma che non... vuol dire? Ma... è una cosa incredibile, ragazzi. Comunque tu c'è sputi nei piatti, io sono sicuro. 100%. Sì, sì, sì, 100%. Ma non ci andate, ragazzi, da questo.
3: È stato lui, è stato.
0: No, no, no.
3: Qui.
0: Elisabetta, ciao, buongiorno.
6: Ciao, vai. Buongiorno.
0: Vai, vai, Elisabetta, vai.
6: Allora, qualche mese fa ho organizzato una merenda per il mio compleanno in un noto hotel di Roma in centro, 5 stelle. Una merenda caotica, tanta gente, il servizio lì. Prendo lo scontrino, ma casualmente mi fermo a guardarlo, perché sai, siamo sempre un po' sbadati, mi fermo a guardarlo perché aspetto la fattura e noto questo contributo volontario. Dico, scusi, questo contributo è la mancia che ho fatto, ma io non l'ho chiesta, ma voi dovete informarmi su questa cosa,
0: certo,
6: cioè il
0: 10%
6: sullo scontrino dove io l'ho fatta togliere subito, cioè quindi dovete prendere e poi, perché la mancia deve essere un contributo veramente volontario, cioè, sì.
0: anche perché poi lo chiamano contributo volontario, cioè la dicitura,
6: esatto,
0: è quella, capito come?
6: Esatto.
1: Lo dovrebbero dichiarare, quindi, al momento che ti danno lo scontrino in mano.
6: Sì, secondo me adesso questa è una nuova usanza degli hotel, che un po', non so, sono abituati magari a ricevere americani, non si fanno caso, comunque per gli stranieri la mancia è un po' un'abitudine per noi.
0: Sì, no. Però controllatelo sempre, perché insomma sta venendo, esatto, fuori che effettivamente ce lo buttano dentro, ce lo stanno ficcando, ragazzi.
6: Sì. Non è giusto, secondo me, perché devi essere informato e basta.
0: E quando dico ce lo buttano dentro, non intendo lo scontrino.
3: Esatto. La mancia.
0: Va bene. Vabbè, quindi l'hai fatto togliere, no?
6: Subito.
3: Ma hai discusso, hai litigato oppure l'ha accettato, insomma, di toglierlo?
6: Però ce l'hanno tolto subito, è ovvio.
7: Vai alla merenda a hotel 5 stelle al centro di Roma e non lasci la mancia. A Burciana!
2: Stai ascoltando The Morning Show on

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Massi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
12: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
13: Think Big, Become Big.
14: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
1: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Morning Show Best.
1: Il meglio della settimana del Morning Show.
2: Siete i migliori.
3: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
4: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.

0: per la nazione, no? Ecco, tipo i cartoni animati.
1: Vabbè, sì, dai, il gancio è che sta per uscire il nuovo film su Willy e Coyote, sì, perché compie 77 anni, vecchietto.
0: Poverino.
1: Però poi abbiamo fatto uscire un argomento che ci ha divertiti.
0: Vabbè, sì, perché Willy Coyote è un po' sfigato, e allora... The Morning Show on Radio Global. Mi chiedo, cioè, altri personaggi sfigati come questo qui ce ne sono nel mondo dei cartoni animati? Cioè, qual è quello più sfigato? Adesso, ok, Will Coyote, 70 anni per cercare di beccare sto struzzo, sto sì, roadrunner. Sì. Mentre invece, che ne so, tipo, Gargamella, è mai riuscita a beccare un puffo? Oppure, che ne so, Gatto Silvestro.
2: Visto che parlavamo dell'era glaciale, Scrat che non riesce mai a raggiungere la sua ghianda.
0: Cioè,
2: lo scoiattolino.
0: È vero, ci sono questi personaggi che, nonostante tutto, vanno avanti anni, anni, anni, e anni. Grazie a Dio, perché sennò poi noi che avremmo visto? Non avremmo visto niente. Però quello più sfigato, secondo voi, nella storia dei cartoni animati, qual è?
3: Ragazzi, però Gargamella c'è da fare un appunto. Lui li catturava pure i puffi, poi li metti nelle sbarre più grandi e escono sempre.
0: Sei
3: un coglione.
0: Hai ragione, è vero, è vero. Hai tutte le ragioni del mondo. Quelle gabbie lì non tenevano botta. C'è poco da dire o poco da fare.
1: Ragazzi, allora, il lupo della spada nella roccia che cerca sempre di rincorrere Semola e non ce la fa mai, anche quando Semola si trasforma in scoiattolo. Lui è sfigatissimo, uno dei film più divertenti della storia, che Massimo Vari non ha mai visto.
0: Non hai mai visto la spada nella roccia? Mamma mia, datti fuoco! Allora, sentiamo adesso, sentiamo subito quali sono i personaggi più sfigati secondo i nostri ascoltatori, quelli che insomma ci hanno provato per tutta una vita. Allora, su questo che riguarda il Coyote, Will Coyote, sembrerebbe che nell'ultima puntata l'abbia catturato. Sembrerebbe che ci sia un video, però non si è mai capito se questo video che gira è fake o è originale. Cioè,
4: stato segretato.
2: Non è stato prodotto dagli autori del cartone. Cioè, qualcuno che ha detto basta, non ce la faccio più a vederlo spiaccicato su un camion, adesso glielo faccio prendere. Però è un editing, cioè non è ufficiale.
1: Quindi, mai una gioia.
0: Mi confermi che non è ufficiale?
2: Così sembra.
0: No, ragazzi.
5: Vabbè, ma sì, Paperino è sfigato.
0: Paperino sfigato. Vabbè, il dualismo con chi era? Cioè, chi era il personaggio che voleva catturare? No, non c'era.
4: Non
0: no.
4: c'è, no, non c'è. C'è.
0: Sfigato perché, voglio dire, sfigato sicuramente. Poi con quella brutta zeppola.
6: Io quando è morto Torino a colla ho smesso di guardare i Simpson.
0: Capito? Cioè... se non sbaglio Massimo Lopez
1: sì, lo ha sostituito.
0: Sì, cerca di mettere qualcuno che magari possa avere una voce più o meno simile. Per esempio, ecco, Homer Simpson, c'è Alberto Pagnotta, se non sbaglio, no? Quell'imitatore che riesce a imitare tutte le voci dei cartoni animati, e non solo. Quindi, avrebbero potuto prendere lui, è uguale, ragazzi.
7: Io ci sono rimasto male pure quando hanno cambiato Pina De Fantozzi.
0: Pina De Fantozzi, è vero. Fu sostituita a un certo punto, insomma.
4: Come no. Dall'inizio che c'era l'attrice di cui non ricordo il nome, Milena Vukotic, no?
0: È vero.
4: È stato un cambio
2: però
4: abbastanza radicale.
2: È stata altrettanto iconica anche lei.
4: Oh, assolutamente, anzi, forse più della prima, dai.
8: Hanno cambiato la voce di Dr. House dopo 6 stagioni, quindi dopo tipo 70 episodi.
0: 70 episodi con la voce di Dr. House, anche lì, insomma, è stato un colpo per i fan.
1: Comunque si chiama The Last House.
0: Esatto. Brava!
1: Brava, ho googolato.
0: Allora non sembra per niente. Attenzione, vogliamo sentire quali sono i personaggi, abbiamo detto, di questa ritorno al cinema di Will Coyote, con insomma la speranza di catturare questo bip bip per 70 anni, ma non c'è mai riuscito. Dicono che ci sia un video, ma sembrerebbe fake. Allora sentiamo, secondo gli ascoltatori, quali sono i personaggi che sono molto sfigati per via, insomma, del loro dualismo perso tragicamente sempre. Vai.
9: Beh, pure Silvestro Cottetti non è proprio fortunatissimo.
10: Paperino è il più sfigato di tutti, io.
11: Tom e Jerry.
12: Tom di Tom e Jerry, poverino.
13: Arbaruccio, quello è un altro iellato, è Arbaruccio. Amucca, Arbaruccio e Camilla.
14: Vabbè, il più sfigato di tutti è Lupin, cioè è stato 30 anni frienzonato da Margot per una vita.
15: L'ispettore Zenigata, più iellato di quello non ce ne sta.
16: Uno dei più sfigati della storia è Zenigata.
17: Tom e Jerry, Tom il gatto.
0: Tom il gatto, beh, effettivamente anche Tom e Jerry sono andati avanti diverso tempo. Vai, ancora.
18: Ragazzi, solo per intenditori, Alvaruccio e Camilla. E vogliamo parlare di Candy Candy? Nasce orfana, si innamora di Anthony che cade da cavallo, si innamora di Terence che poi non sta con lei perché si mette con Susanna, la sua collega di lavoro. Sta ragazza non ha mai una gioia.
0: Quella portaiella.
16: È più sfigato perché Gatto Silvestro, che poverello, prendeva sempre i ditti in bocca ma non riusciva a mangiarlo.
19: Il cartone più sfigato era Dolce Remy, mi faceva una tristezza. Orfano, viveva barbone e non c'aveva una lira. Porca miseria, camarezza.
20: Guarda, un po' strano da dire come sfigato è Yzma delle Follie dell'Imperatore, che secondo me è la cattiva migliore di tutti i cartoni, che però doveva vincere contro l'Imperatore, che invece è sempre stata sfigata.
0: Ah, ecco, sfigata. Però alcuni hanno interpretato male, che qua stavamo parlando di dualismi, cioè quello che cercava di catturare quell'altro personaggio, esatto, del cartone, ma che non c'è mai riuscito, pure ad andarci molto vicino, no?
1: Oppure quello che subisce un personaggio, Orso di Mascia e Orso.
0: Orso, Madonna,
1: oh, ragazzi, quello uno sfigato totale.
0: È vero, hai ragione, da esaurimento nel
1: sì.
2: Però allora, nella chiave che hai proposto tu, effettivamente Zenigata regna.
0: Ci hanno detto Paperino, ci hanno detto, che tra l'altro è al telefono con noi. Buongiorno, Paperino. Come va? Ha detto che sta facendo colazione in questo momento. Senti, ma hanno detto che sei sfigato, però insomma, vuoi dire qualcosa?
1: Che ti è successo stamattina?
0: È arrabbiata. Senti, ma stai andando al lavoro in questo momento?
2: Ha detto che c'è traffico.
0: Sì,
2: già.
0: No, tra l'altro stava bestemmiando per via del costo del carburante, vero?
21: The Morning Show. The Morning Show on Radio Global.

0: Radio Globo Meteo.
1: Saluto e ben ritrovati gli amici del Morning Show di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Anticiclone subtropicale rimane presente sul Mediterraneo e sull'Italia, domenica dunque ancora stabile, sul Lazio seppur con qualche annuvolamento marittimo al primo mattino sulle aree costiere, poi in giornata prevalenza di sole su tutta la regione, al più qualche annuvolamento irregolare lungo la dorsale appenninica ma con basso rischio di fenomeni. Temperature sempre piuttosto elevate, le massime raggiungono i 32-33 gradi diffusamente su tutta la regione, con ventilazione generalmente debole e mare poco mosso. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato!
9: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
10: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
11: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think big, become big.
0: Stai ascoltando The Morning Show.

0: Addio,
1: Il clamoroso addio sportivo di Lionel Messi, ha fatto post sui social. L'Argentina e non solo piange, l'addio alla nazionale.
0: Un grande campione del calcio che non giocherà più con la nazionale argentina. The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo. Queste cose che stanno succedendo ci fanno capire due cose: che il tempo passa e se ne va. E sembra una canzone dei Cugini di Campagna.
2: Vedo dei Dick Dick.
1: Comunque triste.
0: Il tempo passa e se ne va, ragazzi, e le nuove generazioni stanno arrivando. Perché dico questo? Perché ieri c'è stato un addio molto importante.
2: È vero, sì, perché Lionel Messi ha dato ufficialmente l'addio non al calcio per adesso, ma alla nazionale argentina. Il 39enne fuori classe dell'Albiceleste, oggi gioca, come sapete tutti, all'Inter Miami, ha comunicato: dopo questo tempo che è passato, qui vado a leggere testualmente perché è una lettera scritta di suo pugno, c'è una bella foto, caro Massimo, di informarvi che mi sto ritirando dalla nazionale. L'ha scritto Messi in un lungo post. La cosa che impressiona un po' è che un intero blocco dell'Albiceleste lascerà la nazionale, quindi si chiude un ciclo: Paredes, Tagliafico, McAllister, tutti coloro che hanno fatto parte di una vecchia guardia che ha portato alla vittoria del mondiale, ricordiamo, Coppa America, mondiale e poi nell'ultima ovviamente edizione vice campioni, perché hanno perso in finale. Questo ciclo si chiude con la fine di un'era, quella appunto di Lionel Messi.
0: Assolutamente, quindi un blocco di calciatori dell'Argentina non vestirà più la maglia della nazionale,
2: compreso l'allenatore Scaloni. Ma, pure lui andrà via,
0: siccome sono stati campioni del mondo, insomma, non nell'ultimo ma nel penultimo mondiale che si è giocato, hanno quel ricambio generazionale invece che noi non abbiamo, purtroppo, per affrontare, diciamo così, i prossimi mondiali in serenità, oppure stanno messi male anche loro, perché insomma finisce questa epoca di grandi campioni?
2: No, stanno messi bene come al solito. L'Argentina è sempre fucina di grandi talenti, ecco, tra l'altro il campionato argentino consente qualcosa che a noi non è consentito, cioè quello di far esplodere ed emergere i giovanissimi. Noi fatichiamo molto, invece nei campionati sudamericani molti talenti giocano, ma perché? Perché giocando da giovanissimi aumenta il loro valore di mercato e quindi per loro sono asset veri e propri che possono essere venduti in Europa.
3: Noi abbiamo risolto il problema alla radice, non giochiamo proprio.
0: No, non giochiamo, giusto? Vabbè, per non fare torto a nessuno, dice: sai che facciamo? Ma non partecipiamo, ma che ce frega. E secondo me, guarda che il pop goal è profetico, la prossima edizione, guarda come va a finire, visto insomma quello che sta succedendo con la nazionale, che ancora è tutto fermo, ancora insomma non ci sono grandi novità.
2: Aspettiamo il primo raduno, ecco, a settembre.
0: Vabbè, comunque, grande dispiacere per diciamo così questo addio non al calcio, lo ripetiamo, sta giocando ancora a Miami, tra l'altro America, segnando anche tanti gol,
2: segna.
0: Però con l'Argentina ha chiuso un capitolo il grande Lionel Messi. Un addio al calcio che vi è dispiaciuto, ma non solo addio al calcio, addio al mondo dello sport. Naturalmente qui a Roma quello che ha toccato tantissimi è stato quello di Francesco Totti, ragazzi, cioè come dimenticare
1: i pianti, le fontane.
0: Ho pianto anch'io,
3: pianzi
0: anch'io, che del calcio me ne sbatto le palle totalmente proprio. Non vi è dispiaciuto, ma non solo addio al calcio, addio al mondo dello sport. Naturalmente qui a Roma quello che ha toccato tantissimi è stato quello di Francesco Totti, ragazzi, cioè come dimenticare
1: i pianti, le fontane.
0: Ho pianto anch'io, pianzi anch'io, ragazzi, pianzi anch'io che del calcio.

0: calcio ma anche altri sport. Per esempio, un altro che mi ha toccato in maniera particolare, pur non essendo mai stato nemmeno fan di questo campione, Roger Federer. Ragazzi, quando ho visto le immagini di Roger Federer commosso, è stata una cosa incredibile, mi ha toccato veramente tanto.
1: Ma ieri, parlando con Alessio, proprio relativamente a Djokovic, che è stato eliminato adesso agli US Open al primo turno.
0: Siamo lì, eh?
1: Siamo lì, speriamo di no, perché comunque è un grande campione, però ti dispiace vederlo in lacrime e uscire al primo turno, cosa che non era mai successa nella sua carriera.
2: No, era successo una volta nel 2006 e lui era giovanissimo, un esordiente. Ma sai perché tocca a tutti noi questo fatto degli addi dei campioni? Perché c'è una difficoltà che capiamo proprio a livello empatico di abbandonare ciò che amiamo di più al mondo. Pensa se domani ti dicessero: per raggiunti i limiti d'età non puoi più fare radio.
0: Ma no. Guarda che ci siamo.
2: ma la radio non è un esempio, perché puoi parlare fino a 100 anni, non è quello. Però in uno sport in cui la prestazione fisica ovviamente va calando con l'età, vedere che questa difficoltà nell'abbandonare un amore, no? Ci porta dietro tutti via,
3: ma
2: no?
3: Scherzi, io l'ho vissuta con mio papà, a 60 anni gli hanno detto: basta, non puoi più portare gli aerei civili.
2: Vedi.
3: E ci è andato sotto.
2: Un problema.
0: Veramente, insomma, già a 20 aveva qualche problemino, ha fatto 3 CID, vi dico solo, con i Boeing, mettesi lì, non è
3: comunque,
0: proprio...
3: ho fatto un connubio tra addio sportivi e i personaggi sfigati di prima. Ragazzi, Benji di Holly e Benji ha fatto le prime 3 partite e poi è stato un panchina per 10 stagioni.
2: È vero.
0: Comunque ci sono questi addii che poi alla fine toccano sempre, coinvolgono molto. Un addio che ci stanno segnalando, per esempio:
4: sì, ok, l'addio de Totti, ok, l'addio de Messi, ma voi mette con l'addio de Lucifora.
5: Stai ascoltando The Morning Show.

0: morning show best. Stai ascoltando il meglio della settimana del morning show.
1: Fagliamo ridere un pochetto, su.
0: On Radio Globo.
2: Che ride un pochetto, qua dobbiamo essere super seri, ragazzi, perché ci sono cose che dobbiamo capire bene.
3: Sì, ho capito, però non siamo noi che dobbiamo spiegarle. Quali sei? Noi ci divertiamo, c'è poi qualcuno deputato alla serietà e a spiegare.

0: raccontarci come va il mondo.
1: Giusto, giusto, ed è per questo che abbiamo inaugurato la nuova rubrica per fare chiarezza con grande lucidità. Tajani spiega cose.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
1: Cioè, magari chi si intossica con una, due.
3: Esatto, poi quello è un limite, una tolleranza personale, come dicevamo, no? Che riguarda tutto, l'alcol,
1: certo,
3: le droghe.
1: Proprio qualche tempo fa, qua nel Morning Show di Radio Globo, avevamo fatto questo esperimento con l'alcol, no? Assumendo tutti più o meno la stessa quantità, vedere poi il
3: l'effetto,
0: valore, il tasso alcolico
1: a quanto corrispondeva. Ognuno di noi aveva qualcosa di diverso, quindi è effettivamente molto molto molto soggettivo e personale.
4: Dipende, perché sa sativa e indica della marijuana, una te butta giù che ti addorme, una che invece te sei più scoppiettante, capito? Maria ragazza era tutta scoppiettante, la sentiva un po' Schumacher.
1: Scoppiettante, sta andando contro mano, ragazzi, insomma, 50 chilometri. No, perché come abbiamo detto, poi ci sono quelle persone che effettivamente accusano subito il colpo, no? Ci sono i die hard, quelli duri a morire, e poi ci sono invece quelli lì che con un tiro mi vanno
0: stirano.
1: Già cappottati, cappottati come una tartaruga.
0: Sì. Comunque non riesco a capire chi riesce a fumare, ma dalla mattina alla sera, cioè io mi ricordo quando stavo al liceo, all'università, c'erano questi che fumavano dalla mattina alla sera. Come fanno?
1: Come fanno? Mo sono sempre chiesto.
0: Vero pure tu,
1: come faranno, mamma mia.
5: Io una volta da San Lorenzo all'Eur, da giovane, con le sigarette modificate, ho fatto il raccordo, che insomma non è proprio la cosa giusta da fare. No. A livello di distanze, penso di averci messo un'ora e mezza.
1: Perché diventi più prudente in alcuni casi.
3: Vedi?
1: Oh, non stiamo dicendo di
0: No,
3: ragazzi, però è vero, è sconfessabile, se volete fatelo, però l'alcol fa cadere i freni inibitori. La marijuana e l'hashish invece ti tengono appunto consapevole dei limiti che hai, quindi gli effetti poi sono questi, vai più piano.
0: Dipende dalla persona.
1: Sì, dipende dalla persona, perché alcune volte, ecco, ti rendi conto di essere naturalmente, insomma, proprio rallentato e quindi ci vai più cauto. Altre volte invece perdi totalmente il controllo, ci sono quelle persone, dipende, no?
3: Sì, è soggettivo.
6: Non solo questa cosa.
2: The Morning Show.
7: The Morning

0: Non è vero, abbiamo la clac qui, tutte le sedioline con è il vero, pubblico.
1: C'è il pubblico, c'è il pubblico pagante, ragazzi. Hanno pagato addirittura per vederci.
0: Pensate che scemi.
1: Siamo arrivati alla fine di questo nostro appuntamento, il primo di questa nuova stagione con il meglio di tutta la settimana, che chiudiamo qui. Domani ci ritroveremo per aprirne un'altra.
0: Alle ore 5 puntuali c'è Federica, poi la new entry, quello nuovo lì, com'è che si chiama?
1: Quello nuovo.
0: Dalle 6 alle 7 e poi tutta la banda insieme.
1: Che meraviglia! Olè! E allora non mancate, noi puntuali partiamo con il morning show. Chi c'è c'è, chi non c'è ciccia. Grazie Flaminia Cappelli.
0: Grazie Massimo Vari.
1: Un saluto a voi, anche a voi che ci avete guardato sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV. Ciao!
0: Ciao!
2: The Morning Show. Radio Globo.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio.
3: Ciao a tutti.
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
3: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
3: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
3: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
3: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
2: Wait for me, I'll be back.
4: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo TV.
1: Best del morning show appena passato, Roberto Greganti appena arrivato.

0: Senza bomba torna alle 10.55 su Radio Globo.
1: Intanto si sono fatte le 10.12. Prime 6 hits una dietro l'altra. Prima sequenza bomba passata qui durante questa domenica 6 settembre in diretta sulla radio che suona solo le migliori. Roberto Greganti con voi. Torniamo all'antico, torniamo alle vecchie abitudini, quelle che ti fanno stare bene, le sicurezze che ti fanno affrontare la vita con più tranquillità. Dai, si sta insieme per 4 ore. All the package, tutto il pacchetto. Praticamente qui su Globo tornano i due appuntamenti gioco caratteristici di questa fascia oraria, poi ce ne saranno altri anche nel resto della nostra programmazione. Avremo anche il pensa rapido intorno alle 12.30 e un'ora prima, intorno alle 11.30, l'appuntamento invece è quello con il brunch da vincere all'Hard Rock Café Roma. Quindi tanti appuntamenti, oltre ovviamente a celebrare il meglio della settimana qui sulla radio che suona solo le migliori. Quindi dovete starci, godervela e naturalmente se volete partecipare con un messaggio alla Globo WhatsApp al 393 777 7172.
2: Wait for me, I'll be back. Motori accesi, adrenalina al massimo. Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, 2 pezzi, 3,99 euro.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

la sua colossale tournée in questo momento. Pensate, sono state aggiunte nuove date storiche per il 2027 in Australia e in Nuova Zelanda. Chissà che non vengano aggiunte delle nuove date anche per l'Italia. Riascoltata su Globo nelle hits della domenica mattina, Oh My Soul, e adesso un'altra hit dell'estate, quella nuova di Madonna.

0: Globo. Vi ho esortato a farvi sentire, se volete, sempre senza nessun obbligo, via Globo WhatsApp, come ha fatto la nostra amica Maria, per esempio. Sentiamo.
1: Buongiorno Roberto, è un po' che non ci sentiamo.
0: Ciao,
1: stai
0: Maria.
1: Bene, anch'io sto bene, tornati sì. dalle ferie.
0: Ah, meno male.
1: Sono 4 giorni.
0: Come?
1: Ma non c'è problema.
0: Vabbè.
1: Ok, e che devo dirti? Niente, grazie, sempre perché fate della bella musica e ci rallegrate l'anima, perché ogni tanto noi siamo giù e poi grazie a voi torniamo su.
0: Ma che bello, bel messaggio, grazie Maria, grazie per quello che hai mandato appunto al 393-777-7172, la Globo WhatsApp.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
3: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
3: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Da 1 euro fino a domenica, solo con la tua 1 euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. 1 euro, batte forte, sempre.
11: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: Mamma, io mi annoio!
13: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
14: Dentro la città,
13: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
12: Mamma, io sono già in macchina!
13: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: L'anno scorso ci aveva pensato Alfa a rielaborare Manu Chao, Me Gustas Tu. Quest'anno invece ci ha pensato Karol G. Questa è quella nuova, Viaggiando per il Mondo.

Ride, era il 2010 ed era estate. Riascoltate Jamiroquai qui su Radio Globo. Fortunati quelli che se li sono goduti quest'estate al Lucca Summer Festival il 4 luglio. E si sono goduti anche la canzone nuova che sta per essere pubblicata, Shadow of the Night, che anticipa di poco l'uscita del nuovo album di Jamiroquai a 9 anni di distanza da Automaton. Torniamo al presente, dai, Olivia Dean, protagonista su Globo. Questa è Baby Steps.

The Fate of Ophelia. Eh sì, la canzone che tra il 2025 e il 2026 ha caratterizzato la carriera di Miss Taylor Swift. È rientrato dalle ferie intanto, Achille Lauro, sappiatelo, era in Costa Smeralda, si è goduto un po' di vacanze durante l'estate. Ora c'è la città degli angeli, riascoltiamola su Globo.

0: prima ho parlato della sua vacanza in Costa Smeralda, cioè non vorrei sminuire l'operato di Achille Lauro, visto che si è dato anche da fare durante tutta l'estate con i suoi show davanti a migliaia di fans. Siete sulla radio che suona solo le migliori. Adesso stanno per arrivare altre sei migliori una dietro l'altra nella prossima sequenza bomba. Intanto però vi esorto a stare con noi, perché qua veramente c'è da divertirsi a pacchi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 € al pezzo. Ipercarni.com.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
11: On Radio Globo.
9: Solo le migliori. In FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
0: Ma quante belle cose che ci sono da fare, con coinvolta ovviamente Radio Globo e il 91 del digitale terrestre è solo un piccolo esempio. Dai, ricominciamo.

0: Damien Forrest, Jordan Gray.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Summertime, 11.13, è ancora estate, amici. Questa è la radio che suona solo le migliori in tutte le stagioni dell'anno, 24 ore su 24. Ogni tanto va bene sottolinearlo. Io sono Roberto Greganti, seconda ora della domenica mattina in diretta insieme. Beh, seconda ora bella interessante, perché tra un quarto d'ora o poco più avremo anche la prima opportunità, il ritorno del gioco che vi fa vincere un brunch all'Hard Rock Café. Quindi iniziate a pensare bene al vostro brunch. Tra poco, descrivendomelo, appunto, vincerete la possibilità di vincere, avrete la possibilità di vincerne uno all'Hard Rock Café a Roma, ma poi vi spiego meglio tutto. Intanto pensate al vostro brunch. Per il resto, sono le migliori, che dire di più.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 €.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think big, become big.
0: Dai che ci risiamo, anche Tommaso Paradiso tra poco tornerà, e dopo un piccolo malanno che l'ha costretto a saltare qualche appuntamento di

chissà quando torneranno gli Sister Sisters. A me piacerebbe che tornassero, perché sono stati veramente una delle band più interessanti dal mondo pop dance mai esistite. Questa è Sienna Spyro, invece su Globo c'è Material Lover.

0: Dolala, la canzone dell'estate, che ci porta a un appuntamento tanto desiderato quanto atteso.
1: Con Radio Globo e Hard Rock Cafe Roma, win Sunday Brunch.
2: Vinci il brunch della domenica.
0: E con Radio Globo. Eh sì, 06 8928996. Se non l'avete mai ascoltato, dovete farlo, cioè dovete partecipare subito a questa possibilità che vi dà Radio Globo, quella di vincere un brunch per due persone all'Hard Rock Cafe Roma. Basta chiamare velocemente lo 06 8928996 e partecipare e descrivermi il vostro brunch. Qualsiasi cosa potete mettere, qualsiasi alimento, qualsiasi cibo vi piaccia, salato o naturalmente non necessariamente, anche dolce, quello che volete. L'importante è che chiamiate subito lo 06 8928 996.
1: Chiama ora lo 06 8928 996
2: e vinci un brunch per due persone
3: at Hard Rock Cafe Rome,
1: solo su Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
4: Turn it up. Whoa.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live
2: grazie a Leonori
3: e Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
10: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: on Radio Globo.
1: Vince il brunch della domenica.
2: Pronto, chi c'è adesso con noi? Sentiamo.
3: Pronto, ciao, sono Alice.
2: Ciao Alice, come stai?
3: Tutto bene.
2: Tutto bene.
3: Voi?
2: No, qui si sta sempre alla grande. E poi quando c'è la possibilità di farvi un bel regalo si sta ancora meglio. Vuoi descriverci il tuo brunch ideale per vincerne uno doppio all'Hard Rock Café Roma?
3: Allora, brunch ideale, più cibo ci sta meglio è.
2: Certo.
3: Si può partire con il dolce, quindi un po' di pancake con la Nutella, marmellate. Mm-hmm. Ma poi io sono fan del salato, quindi poi si passa con bacon, uova. Cosa ci possiamo mettere?
2: Non lo so, fai
3: anche un po' di toast, ovviamente.
2: Caspita, sì, poi il pranzo però lo salti direttamente.
3: Eh sì, brunch, colazione,
2: giusto,
3: pranzo.
2: Tutto insieme, tutto insieme. Sai che ti dico, cara Alice, hai vinto due brunch completi di due hot drinks, due piatti a scelta tra il menù breakfast presso Hard Rock Café Rome, valido tutti i giorni dalle 10.30 alle 12.30. E qual è l'unica radio che ti regala un brunch, cara Alice?
3: Radio Globo.
1: Abbiamo appena regalato un brunch per due persone all'Hard Rock Café Roma. Only.

Saif e Bresh, riascoltata canzone dell'estate qui su Radio Globo. Sono contento di aver premiato la nostra amica Alice con un brunch all'Hard Rock Cafe Rome. E adesso tocca a Benson Boone, questa è Mr. Electric Blue. Riascoltiamola su Globo.

0: I Believe in You, Mr. Electric Blue. Finisce anche la nostra seconda ora insieme in questa domenica 6 settembre. Beh, siamo tornati veramente alla stragrande. Ricominciano anche gli appuntamenti gioco della domenica. Mi auguro possiate partecipare davvero tutti, perché premiarvi per noi è sempre una bella cosa.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
5: E te lo voglio di.
4: Cosa?
5: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
5: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
9: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
10: Le bombe della programmazione.
11: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
11: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo.
13: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
10: Solo le migliori. In FM.
11: E sul canale 91 del digitale terrestre
10: Globo TV.
0: 11:55 sulla radio che suona solo le migliori. Altra sequenza bomba in arrivo, la seconda della mattinata. Si parte con Usual, Imen Angel e Ultra Nate, Moving to the Sun.

0: 6 Hits Purple Disco Machine.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Dicevo Purple Disco Machine, Sophie and the Giants in the Dark, l'ultima delle 6 hits della sequenza bomba di oggi, della seconda sequenza bomba di oggi. 12.12, siete sulla radio che suona solo le migliori. Ribadiamolo ogni tanto il concetto. Roberto Greganti con voi anche oggi. Che bello stare insieme in questa domenica mattina fino alle 14. E beh, ci sono nuovamente le opportunità di vincita sulla radio che suona solo le migliori. Tra un quarto d'ora, forse un po' di più, una ventina di minuti, c'è il Pensa Rapido. Torna anche il Pensa Rapido, la possibilità di vincere è sempre molto ghiotta, come avete potuto appurare appunto quando abbiamo regalato tre quarti d'ora fa l'appuntamento con il brunch all'Hard Rock Cafè. Godiamoci tutta la nostra musica e anche tutte le sorprese di Radio Globo.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Vi dà fastidio oppure, insomma, ognuno faccia quello che vuole, non vi dà fastidio.
5: Ognuno faccia quello che vuole. Se sei una persona centrata in equilibrio, non ti disturba che ognuno faccia quello che vuole.
6: Io devo darti la mia testimonianza di 10 giorni fa. Stavo andando a trovare Federica a Tor Vaianica. Ho sbagliato a parcheggiare, ho dovuto fare 3 chilometri di lungomare.
4: Okay.
6: Un tratto
4: ma
6: di Tor Vaianica.
4: Scusa, andai a parcheggiare.
6: Mi ha dato, dice, ecco, ti mando alla posizione. Stava dietro il promontorio. Comunque,
5: che Federica vai al mare in posti abbastanza loschi.
6: Esatto, perché un tratto di questa spiaggia, Massimo, credimi, non lo vedevo da 20 anni, era di nudisti.
5: Nudisti nudi.
6: Io ho avuto un contraccolpo che ancora patisco. No,
5: nudisti, nudisti vestiti ancora. Si chiama contraccolpo.
6: Come si chiama?
0: Contraccolpo.
6: Non dovevo dire contraccolpo.
0: Ma non contraccolpo. Ti ha impressionato.
6: Ma ha impressionato gli uomini, perché le donne me lo aspettavo anche magari attempate, però sai, con sdraiate con il seno che ti scivola sotto le ascelle, no?
5: Brutto quadretto.
6: Ma gli uomini,
0: stai peggiorando la situazione.
6: No, sì, ma gli uomini sono da contro,
5: scivolavano anche gli uomini,
7: ma
5: no,
7: scivola,
6: è
7: anche
6: una cosa
7: quello
6: orrenda.
7: Mamma mia,
6: chiudiamo quel tratto di spiaggia, possiamo chiedere al
1: è tornato il Morning Show
2: tutti i giorni dalle 6 alle 10,
1: e anche settembre
2: sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
8: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
10: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
11: Da Cesalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cesalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì! E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
14: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
15: Sì, facci sognare!
14: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
15: Sì, ma poi dove sei andato?
14: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
16: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: E sia, vi ho già preannunciato il pensa rapido tra un quarto d'ora. Beh, però devo continuare a ricordarvi che ci sono solo le migliori.

lo abbiamo scoperto grazie a questa canzone dell'estate 2025. Poi alla faccia della domenica, la domenica si rallenta, no? Si polleggia. In qualsiasi circostanza vi troviate, polleggiamo insieme su Radio Globo, amici, perché arriva anche Gaia, e polleggiare con Bossa Nostra, secondo me, è cosa buona e giusta. Buona domenica.

0: per primo lo 06 892 8996 e gioca.
1: E gioca.
0: Pensa rapido.
1: Pensa rapido.
0: On Radio Globo.
2: Oh, torna anche il Pensa Rapido in questa domenica 6 settembre. Sono le 12.32, quasi 33. Siamo in diretta. Fatevi sentire. Partecipate subito al Pensa Rapido. Un bel premio vi sta aspettando. Premio col copyright di Radio Globo. 06 892 8996. Ma fate molto in fretta.
0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Lazio, il contesto dunque sarà stabile, con una serata che vedrà ancora cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì il contesto rimarrà anticiclonico sulla regione. Questo vuol dire stabilità atmosferica, ma anche ampie zone di sereno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Generalmente si arriveranno a toccare i 33 gradi anche sulla capitale. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
11: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
12: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto
13: e al risparmio ci pensa Cash Globo.
12: Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
14: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi. Pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: Ti piace senza dubbi, senza incertezze, senza perplessità. Lisiana, ci sei? Pronto?
1: Pronto.
0: Eccola. Pronto. Ciao, come stai?
1: Tutto bene, grazie.
0: Ti stai riposando abbastanza in questa domenica? Mi auguro per te che la domanda, la risposta...
1: Abbastanza.
0: Bene, bene, bene. Allora, cerchiamo di premiarti con un bel premio con il copyright di Radio Globo, con una bella domanda. Sei pronta a rispondere? Hai tre possibilità, sì. Aspetta che vengano dette e poi buttati con la tua risposta. Andiamo.
2: Ora. Rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale capitale europea è attraversata dal fiume Moldova? Vienna. Praga. O Bratislava?
2: Pensa rapido.
0: Vai.
1: Praga.
2: Pensa rapido.
0: Dai che ci hai preso. Sei felice, cara la mia Lisiana? Anche perché
1: molto,
0: hai vinto,
1: grazie.
0: Un bel premio. Hai vinto un cofanetto Canapando Lab. Radio Globo ti regala un fantastico cofanetto con i prodotti cosmetici a base di canapa, come la crema emolliente, l'olio e balsamo antipuntura, che ci sono ancora un sacco di zanzare in giro, che l'estate non è finita. Lisiana, qual è l'unica radio
1: bellissimo.
0: Che ti regala sempre i migliori premi?
1: Radio Globo.
0: Giusto, ciao.
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

0: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: seguire il consiglio di questa numerosissima band, Portugal The Man. Dal 2017 dicevano "Living the moment that Sunday morning", vivete il momento che è domenica mattina e bisogna riposarsi. Lo aggiungo io, bisogna riposarsi, va bene. Siete su Globo, amici, un quarto d'ora alle 13, c'è anche MGK, c'è anche Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
1: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo.
3: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
4: Ma dai!
3: Sì!
5: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino o pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
2: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
10: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
11: Think Big, become Big.
2: Solo le migliori in FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
12: Globo TV. Buon pranzo amici, pranzo della domenica bello ricco, piatto ricco amici picco. E allora

0: Sequenza Bomba on Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Beh, il mantra della domenica, no? E allora rilassiamoci tutti insieme. C'era Mika su Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 13.55 su Radio Globo.
0: Come dite? Siete già rilassati abbastanza? Siete in riva al mare? Forse ci sto per andare anch'io in riva al mare. Dipende un po' dalle circostanze, ma forse il pomeriggio me lo passerò lì, ascoltando ovviamente sempre Radio Globo. C'è Camillacci dopo, poi arriva anche Baraldi. Un sacco di gente interessante. Marco e Angelica, protagonisti come me, che sono Roberto Greganti, della domenica sulla radio che suona solo le migliori. A proposito, se state pranzando, beh, chiaramente godetevela. Buon pranzo della domenica. Amici, sempre qui su Radio Globo, mi raccomando.
2: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
3: Pronto, aiutateci!
1: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Oh my God!
10: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
10: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
11: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
12: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
13: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Mamma, io mi annoio!
15: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
16: Dentro la città.
15: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
14: Mamma, io sono già in macchina!
15: Info e biglietti su luneurpark.it.
17: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Sì, che belle le contaminazioni musicali dalle svariate parti del mondo. Peggy Goo, Sud Corea, Aria Star, dalla Nigeria. Questa è Woman.

letto una notizia che lo riguarda, che diceva Lenny Kravitz qualche settimana fa che non mangia nulla fino alle 3 di pomeriggio, e secondo me perché non vive in Italia. Va bene, riascoltato su Globo tra le nostre migliori, questa era Human, e adesso altro must dell'estate, Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

0: is the Sarandi. I good old days. Quanto si dice come era bello quando si stava meglio una volta, si stava meglio, si stava peggio. Vabbè. Praticamente il concetto di questa canzone è quello. Torniamo ai good old days, ma io non ne sono troppo convinto. Comunque siete su Radio Globo, 13.35, buon pranzo ancora amici sulla radio che suona solo le migliori. È una bella fase della nostra domenica, ce la stiamo godendo insieme, continuiamo a farlo, voi continuate a scoprire tutto il meglio della vostra radio preferita.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Wow. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
5: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Dai che si può ancora viaggiare con i finestrini giù, no, forse è meglio tenerli su con questo caldo.

We Gonna Let It Burn, riascoltata Ellie Goulding. Certo parlare di caldo con questo caldo è un po' pazzesco, vabbè, ci sta dentro. Era una canzone di un'estate passata, riascoltata su Globo, quasi in chiusura del mio spazio. Con me ancora per poco c'è Olivia Rodrigo.

0: volta si diceva meglio amare prima se stessi che imparare ad amare gli altri, no? Non è vero? Prima se stessi. E poi però per certi livelli il narcisismo di oggi è arrivato, ma forse un po' troppo in alto. Ma comunque siete su Globo, prima Camrad, Hug Yourself, ora Julie Bresh, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre.

0: serenamente appena ascoltata qui su Globo. Ciao Marco.
1: Ciao Greg.
0: Come stai?
1: Bene. Posso dirti qua? C'ho gli occhiali un po' alla Brescia, secondo
0: alla
1: me.
0: Alla Brescia. Fa vedere.
1: Sì,
0: effetto,
1: guarda
0: effetto.
1: Che Brescia icona.
0: Sai che
1: di
0: non
1: stile.
0: Li posso mettere quegli occhiali lì?
1: Perché?
0: Perché non mi riparano dai lati. Io sono essendo sempre in macchina, ho gli occhiali tipo mosca io.
1: Ah, ok.
0: Quelli
1: sul film.
0: Esatto. Va bene, io me ne vado. Forse vado al mare.
1: Forse vai
0: Va
1: al mare.
0: Ti ascolto, mi raccomando.
1: Va bene.
0: Sii buono.
1: Sì, sì.
0: Tratta bene gli ascoltatori che
1: anche
0: torna a pensare rapido.
1: Esatto, pomeriggio interessante con me, ragazzi. No spoiler per gli orari, ma vi dico che ce ne sono due. Quindi
0: giusto, bravo, bravo.
1: State attenti.
0: Io me ne vado, ci sentiamo il prossimo weekend qui su Globo. Ciao da Greg e buon weekend, buona domenica. Ciao,
1: ciao
0: a tutti.
1: Greg.
0: Ciao, ciao, ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
10: Radio ufficiale. Radio Globo.
11: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
12: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
11: Todis. Buongiorno convenienza.
10: Le bombe della programmazione.
13: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
13: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
13: Tra poco.
10: On Radio Globo. Solo le migliori. In FM, DAB
13: e sul canale 91 del digitale terrestre.

0: Lista, se già sei innamorato, chiude la sequenza bomba, la prima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Canzone che divenne un tormentone estivo clamoroso, soprattutto in Italia all'inizio degli anni 2000, nello specifico nell'estate.

0: accordi. Comunque 14:15, appena scoccate di questa domenica 6 settembre 2026, prima domenica del mese più odiato al mondo e nella storia, ma tra un pochino non vi preoccupate perché inaugureremo questa prima domenica di settembre con una bella mancia di pensa rapido, quindi vi consiglio di tenere i telefonini pronti con lo 06 8928 996 digitato e soprattutto le orecchie appizzate.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto Grandi Marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
4: AgriFamily.
5: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
6: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro!
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
10: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, birra Peroni, confezione 6x66 cl a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

0: finalmente la radio che suona solo le migliori
1: e anche in televisione.
0: Seguici sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV. One, two.

0: numero 06 892 8996 e gioca.
1: E gioca.
0: Pensa rapido.
2: On Radio Global. E quanto mi era mancato. 14:32 è arrivato il momento, ragazzi, di alzarvi da tavola o dal letto, dipende dove siete, o comunque

0: Pensa rapido, rapido. Tra poco su Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno. I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
4: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: generale il nostro Andrea che gioca con noi. Ciao Andrea, buona domenica.
1: Buongiorno.
0: Oh, senti, che mi stai combinando di bello? Buongiorno vuol dire che ti sei appena alzato o ti sei alzato già da un po'?
1: No, che... mi sono alzato, devo andare al lavoro, pomeriggio.
0: Ah, ecco, che lavoro fai? Così per farmi gli affari tuoi?
1: Faccio il cuoco,
0: Ai, ai, ai, bella tosta, poi col caldo dei fornelli. Ma c'è almeno l'aria condizionata in cucina, sì? Dai.
1: No.
0: Ah, brutta, brutta, va bene. Cerco di allietarti questa domenica pomeriggio. Sei pronto a rispondermi a una domanda, Andrea?
1: Vediamo.
0: Vai, te la faccio sentire.
1: Pronto, dai.
0: Vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Quale scrittore ha creato il personaggio di Sherlock Holmes? Agatha Christie, Edgar Allan Poe o Arthur Conan Doyle?
2: Pensa rapido.
0: Vai.
1: La B.
0: La B qual è? No.
2: Errore. Non hai risposto correttamente.
0: Eh no, Edgar Allan Poe è roba un po' più horror, no? Ovviamente era Arthur Conan Doyle che credo che a livello letterario sia il suo più grande successo. Vabbè, abbiamo voluto fare un po' gli stronzetti acculturati. Io so anche chi ha preparato la domanda e non farò nomi, però le vogliamo bene tantissimo lo stesso. Era tosta oggi, Andrea, mi dispiace, però puoi riprovare quando vuoi, va bene?
1: Certo.
0: Va bene. Senti, ma la radio che suona solo le migliori lo sai qual è? Sì, dimmela un po', quella. Dai, non me la puoi toppare.
1: Radio Globo!
0: Certo!
2: Pensa rapido. On Radio Globo.

finalissima di X Factor come super ospite, poi è passato a trovarci a Milano a marzo. Era Jason Derulo, in questo caso insieme a French Montana, Tiptoe, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo. 14:43, abbiamo appena giocato a Pensa Rapido, ma non vi preoccupate perché ci saranno anche altre manche nel corso di questo pomeriggio. Intanto Olivia Dean.

bresciano, ma veramente romanista, malatissimo Blanco. Rispetto. Ad oggi non riesco a spiegarmelo come possa essere romanista. Mi sa per il padre, aveva detto una volta in un'intervista. Comunque, questa era insieme a Charlie Charles, Attacchi di Panico, appena riascoltata su Radio Globo, dove ci sono anche BTS che sono tornati con questa nuova.

0: una giovanissima Jennifer Lopez dal 2001, era Play su Radio Globo. Summer. Era la J-Lo di If You Had My Love e quei pezzi là, e parliamo oramai di 25 anni fa dalla pubblicazione dell'album J-Lo, che era del 2001. Comunque Jennifer Lopez pare non gli sia passato un anno, è ancora una ragazzina, quantomeno fisicamente parlando, e si è concessa anche una bella vacanza in Italia un mesetto fa per andare a visitare il Cenacolo di Leonardo da Vinci a Santa Maria delle Grazie a Milano. Ma tutti a Milano vanno? Oh, a Roma c'è, cioè, allora, su questo veramente mi arrabbio. Io i concerti a Milano li posso anche capire, ma viene a Roma, ce ne abbiamo. Oh, va bene, nulla togliendo al Cenacolo, al patrimonio culturale di Milano. A Cazzarola, a Roma ce ne abbiamo 200 tra chiese, dipinti, robe, dai.
1: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma. Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 € al chilo. Ipercarni.com.
9: Solo le migliori in FM. E sul canale 91 del digitale terrestre Globo
0: TV. Qualche secondo, mancherà un minuto alle 15 di questa domenica 6 settembre 2026. La prima ora è andata, ma ce ne restano ancora tre da passare insieme.

0: qua si va di quadriglia proprio, con pollici dentro il cinturone. Texas Hold'em, Beyoncé chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: E nonostante questo pezzo nel 2024

0: 45 anni e non sentirli, perché anche lei veramente il fisico di una ragazzina, una roba formidabile. Chissà come arriverà ai 50.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: E te lo voglio di.
6: Cosa?
5: E te lo voglio di.
6: Che cosa?
5: Senti un po'.
7: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
8: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
9: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, 1 chilo a 2,45 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
0: Eventi spaccate proprio sulla radio che suona solo le migliori in Radio Globo. Ripartiamo con il pezzo dell'estate firmato Ugel, si chiama Moving to the Sun.

Temper Trap, Sweet Disposition dal 2009, mamma mia, ancora oggi in qualche reel si sente, l'abbiamo riascoltata sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo, dove tornano anche i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

io oramai ogni volta che sento questo pezzo ho l'immagine proprio nitida di Will Smith in Will e il principe di Bel-Air che balla con la cuginetta, che è il trend che poi andò tantissimo sui social. Dolce Anxiety su Radio Globo, c'è anche l'ultima di Charlie XCX.

0: quanto fomenta Nino D'Angelo insieme a Rovazzi e Arisa la costiera amalfitana su Globo. Nino D'Angelo, insomma, i suoi anni ce li ha, cantante e figura generazionale, perché la conoscono i più giovani ma anche i più anziani, perché parliamo comunque di uno che è diventato famoso verso la fine degli anni 70, inizio anni 80, con i suoi film più iconici, un jeans e una maglietta, popcorn e patatine, jeans e una maglietta mi sembra fosse una canzone, non vorrei essere ignorante in materia, però ecco, su quello non me lo scordo perché l'ho visto come film, Il ragazzo e la curva B, quello l'ho visto, veramente bellissimo film sul tifo. E poi anche cantante, ovviamente padre fondatore, uno dei padri fondatori della musica neomelodica, e ad oggi è un'icona veramente. Rovazzi ci ha visto lungo e ci ha fatto questo pezzo estivo insieme alla voce delicatissima di Arisa. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back. C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
3: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquido lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
5: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
6: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Qualche secondo alle 15.40 su Radio Globo. Ripartiamo con l'ultimo pezzo di Somber in cui si è voluto mettere totalmente a nudo. È My Body.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Agri Family!
3: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think big, become big.
9: Solo le migliori in FM
10: e sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV. 16 in punto, comincia un'altra ora da passare insieme sulla radio che suona solo le migliori, Radio Globo. Ancora due ore con me in questa domenica 6 settembre 2020.

0: hanno fatto fare il liceo francese, quindi questa roba la dovevo dire per forza, se no vuol dire che il diploma proprio non mi è servito a niente. No, scherzo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto grandi marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
5: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro. Mauris.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o in vetta i tuoi desideri.
9: Radio ufficiale Radio Globo.
10: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
11: Sì, facci sognare.
10: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
11: Sì, ma poi dove sei andato?
10: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
13: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: Ben 68 anni e non sentirli, sembra ancora anche lei una ragazzina. Miss Madonna alle 16:21 con Dance the Ria su Radio Globo.

0: E a tutti quelli che dicono le canzoni di Cesare Cremonini sono una lagna, ma andatevi a vedere un concerto suo e sentiteveli bene i suoi pezzi. Era Nonostante Tutto insieme ad Elisa su Radio Globo. Anche lui performer assoluto. Anche, cioè, lo penso io, ma tante persone con cui ho anche... Io non conto niente, però tanta gente con cui ho parlato e che è andata al concerto di Cremonini dice uno dei migliori concerti che mi sono mai fatto, perché proprio è coinvolgente, a parte è un'energia clamorosa. Io al secondo pezzo già stavo per terra agonizzante, quindi di cosa parliamo. Comunque 16:36 di questa domenica 6 settembre 2026, ragazzi, io direi di andare a sentire un po' che cosa hanno da dirci quelli di Trevi Meteo per quanto riguarda le temperature dei prossimi giorni, anche perché il caldo non ci sta abbandonando, meno male aggiungerei, però spero non arrivi, perché poi settembre è strano, quindi magari arriva la pioggia, le robe, dai, per favore. Trebi Meteo, mi raccomando, fate i bravi, eh.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Globo. Nelle prossime ore l'alta pressione sarà dominante su Lazio, il contesto dunque sarà stabile, con una serata che vedrà ancora cieli sereni e tersi. E così nella giornata di lunedì il contesto rimarrà anticiclonico sulla regione. Questo vuol dire stabilità atmosferica, ma anche ampie zone di sereno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Generalmente si arriveranno a toccare i 33 gradi anche sulla capitale. Con questo è tutto, dettagli in merito come sempre sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi mentre guidavo ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
8: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
9: Mamma, io mi annoio!
10: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
11: Dentro la città.
10: Meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
9: Mamma, io sono già in macchina!
10: Info e biglietti su luneurpark.it.
12: Back to the music!

I Just Might, Bruno Mars, sulla radio che suona solo le migliori radio globo. 16:53 e qua ragazzi la lacrimuccia scende veramente. Dal 2003, Daido, questa è White Flag.

0: Tutti i millennials con le lacrime. White Flag. Era Zaido dal 2003. Mamma mia, su Radio Globo. 16:56 è finita un'altra ora con me in questa domenica 6 settembre 2026. Attenzione, perché tra poco arriva appunto l'ultima ora con me. Dopodiché, a tenervi compagnia dalle 18 fino alle 22, ci sarà Angelica Andrew Baraldi. Attenzione, perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba come oggi e soprattutto un'altra manche di Pensa Rapido, così per gradire. Però no spoiler, eh?
1: Wait for me, I'll be back. Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro. Mauris.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. Sette sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Solo le migliori in FM.
6: E sul canale 91 del digitale.

0: Umbrella dal 2007 chiude la sequenza bomba, l'ultima con me oggi.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Eh sì, perché le prossime saranno nelle mani di Angelica Angie Baraldi, che dalle 18 vi terrà compagnia fino alle 22. Niente ragazzi, ultima sequenza bomba con me oggi, mi raccomando restate là perché tra un pochettino potrebbe arrivare una mancia di pensa rapido volante, perché è vero che ci manca meno di un'ora da passare insieme, ma le sorprese non sono mai abbastanza, mi raccomando restate con le orecchie affizzate, eh?
1: Lo chiamano settembre,
2: ferie finite,
1: sveglia presto,
2: traffico
1: e quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
1: The Morning Show is back.
3: No, perché? Sì, però mi scrivi zizzona, latteria oppure cose più brutte, diciamo. Ah, sì. Allora
4: guarda, io ti capisco, certo, perché proprio ieri, come hai anche detto tu, ho ricevuto una serie di commenti letti i quali io mi sono sentito proprio un uomo oggetto.
3: Bravo,
4: mi sono sentito sporco.
5: Hai ragione.
4: Devo dirti la verità.
5: Ti capisco, hai tutta la mia solidarietà perché capita spessissimo.
4: Anche a te.
5: È uguale, proprio, ragazzi. So, più controllo e più sanzioni.
3: Io devo...
5: Porca miseria, mi hanno chiuso il profilo.
6: Dopo la terza per me siete tutte zizzona latteria.
5: Eccolo!
3: Hai capito, sì. Però io lo dico sempre, raga, dovrebbero eliminare la possibilità di commentare, così tutti siamo contenti. Comunque, nessuno legge il pensiero degli altri, perché è quello, lo pensano.
5: Ti do una novità, lo puoi fare tu, puoi disattivare i commenti,
7: certo, è vero, perché li lasci attivi. E poi, io ripeto, ci sono quelle che mettono delle foto che sono più o meno normali, però ce ne sono altre che, insomma, metto con un piede in bocca e una banana in mano, insomma, che cosa mi vuoi comunicare?
5: È il profilo mio.
1: È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro!
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozione.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
16: Sì! E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.

premio, ovviamente non è che ve lo regaliamo, eh. Dovete rispondermi correttamente a una domanda, la domanda avrà tre opzioni di risposta. Allora, ho visto la domanda e mi tocca molto sul personale, quindi mi raccomando, per favore, per favore.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: 17:38, sentiamo un po' come se la cava in cultura generale la nostra Marta. Ciao Marta, buona domenica.
1: Buona domenica.
0: Senti, ma che mi stai combinando di bello oggi? Che fai? Dai, bella domenica, insomma, una buona giornata.
1: Sto combinando, io ho fatto una scampagnata, diciamo, alle cose del
0: Carpa. Come? Ripeti un attimo che non ho sentito.
1: Una scampagnata. L'erfarfa.
0: Ah, ecco, vedi, una scampagnata. Bello, bello, ci può stare, ci può stare. Comunque ti sento un po' metallica, non vorrei che magari mi toppi la domanda per questo, perché poi mi dispiacerebbe tanto. Quindi speriamo bene, incrociamo le dita. Sei pronta a rispondermi a una domanda, Marta? Marta? Niente, ragazzi, è caduta Marta, è proprio caduta. Se qualcun altro vuole chiamare lo 06 892 8996, il Pensa Rapido sta qua, eh?
2: Pensa Rapido on Radio Globo.

0: su Radio Globo.
1: E ho un déjà vu, come se fosse successo qualche minuto fa. Purtroppo Marta ha perso la linea e allora passiamola subito a Simone. Ciao Simo.
2: Ciao.
1: Senti, ciao bello, senti, ma che mi stai combinando in questa domenica? Che fai di bello tu?
2: Andiamo a recuperare il materiale scolastico e domani si riparte a scuola delle bimbe.
1: Trauma! Mamma mia, che trauma! Tosta, eh?
2: Per loro!
1: Per loro, sì.
2: Per loro.
1: Ma pure per voi che sentite i pianti. No, non voglio andare. Cioè, io sono stato bambino e so quanto possiamo rompere le scatole, penso anche tu. Quindi lo possiamo immaginare. Poi magari sono buone, per carità, non voglio dire.
2: Meno male.
1: Senti, allora, per le tue figlie, un bel premio in palio. Sei pronto a rispondermi a una domanda?
2: Vai,
1: te la faccio sentire.
0: Ora rispondi alla domanda e vinci. On Radio Globo.
3: Interpreta il personaggio di Wolverine nella saga degli X-Men? Chris Hemsworth, Matt Damon o Hugh Jackman?
0: Pensa rapido.
1: Dai!
2: Però non ho sentito la domanda.
1: Lo so.
0: Errore. Non hai risposto correttamente.

0: non senti la domanda, ma perché? Perché? Ma io me lo volevo regalare il premio! Ma mi fa male più a me che a te, capito? Uffa! Vabbè, niente Simone, però mi sei un sacco simpatico. Buon rientro a scuola per le tue bimbe, un abbraccio a tutte e due. Tutte e due, sono due, vero, giusto?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Sono due. Va bene, dai. Comunque puoi riprovare grazie. Veramente. Come?
1: Grazie.
0: Ma grazie a te, ma mi devi dire una cosa, ecco, speriamo che non crolli il segnale qua. Qual è la radio che suona solo le migliori, Simo?
1: Radio Globo.
0: Certo.
2: Pensa rapido on Radio Globo.
0: Comunque era caduto il segnale pure in quel momento.

0: No, questa era stronzata.
1: Sì, come quella volta che ti eri fatta gli occhiali nuovi e l'unica cosa che hai saputo dire: ma non sai quanto li ho pagati, dai.
0: Certo, perché ho speso un botto, ma è l'unica volta che ho speso tanto per qualcosa. Guardami, ho delle collane.
1: Ma solo perché non ce l'ha.
0: Ho dei bracciali.
1: Quanto costa lo smartwatch?
0: Ma non mi rompere le
1: quanto
0: mani.
1: Dimmi quanto costa.
0: Dimmi quanto
1: costa lo smartwatch.
0: Me l'hanno regalato. Chi è?
1: Sì, vabbè, me l'hanno regalato. Vabbè,
0: me l'hanno regalato.
1: Sì, ci stiamo a credere, vabbè.
0: Io non sono una che compra cose tipo collane, bracciali, orecchini, zero.
1: La montatura degli occhiali, quanto l'hai pagata?
0: Questi sono dei, cioè, un poco. Poco, è molto cheap.
1: Ma quanto mi sei mancata!
0: Diciamo
1: le cose come stanno. Finalmente è tornata, finalmente
0: siamo
1: la rivedo.
0: Tornati.
1: Perché quant'era che non ci vedevamo, lo stavamo dicendo prima, un mese?
0: Mi sa di sì.
1: Un mese abbondante.
0: Un bel po'.
1: Infatti.
0: Ma c'è una zanzara qua in studio che mi sto grattando.
1: Può essere.
0: Come...
1: Io ho passato l'estate circondato dagli elicotteri,
0: ecco,
1: qua dentro.
0: Perfetto,
1: quindi
0: perfetto.
1: Sì, ti piace
0: il mio outfit?
1: Mamma mia, oh, magliettona. Io infatti la prima cosa che ho detto appena entrato, ho detto: ma che sarà, gioca a paddle? Poi va a giocare a paddle, non va a giocare al campo. Petto insieme a noi poveri umili.
0: Oddio,
1: capito?
0: Santo, guarda che per giocare a padre spendi 10 euro,
1: Va bene,
0: cioè,
1: va
0: non spendi così tanto.
1: Va bene.
0: Quanto spendi a calcetto? Dai, no, dimmelo.
1: Mi fa ridere quando si incazza.
0: Certo, ragazzi. Quanto spendi a calcetto,
1: Ma io non ci vado a calcetto, sono scarsissimo, non mi chiamano.
0: Fuori.
1: Io non sono povero, sono uno sfigato,
0: ecco,
1: che è diverso.
0: Ecco. Allora, impara a fare qualche sport.
1: Anch'io, va bene. Allora, pronta comunque,
0: io
1: sì.
0: Io sarei qua fino alle 22 a parlare con te.
1: Sì, hai visto che roba? Infatti invece no, mi tocca andare via, ragazzi, perché...
0: Che peccato.
1: Sì, che peccato veramente. Ma altre 4 ore di diretta, giuro, me le
0: dai,
1: sarei
0: ma
1: fatte.
0: Ma con me però.
1: No, Angel, mo te la fai da sola, come mi ha lasciato da solo ieri a me dalle 20 a mezzanotte.
0: Lo so.
1: E ti sei fatta la diretta il pomeriggio tutta allegra, poi la sera con la Roma che giocava.
0: Però
1: la
0: che partita,
1: ragazzi, io devo andare perché sennò qua apriamo 1000 argomenti.
0: No,
1: Angelica è in ritardo, poi se la prendono con me.
0: Esatto.
1: Vi lascio in buonissimo.

0: 5 euro, pagata pure troppo secondo me, e mi si è rotta pure, sto rosicando veramente malissimo, veramente veramente male.
1: Ma che ne sa
0: Angelica Baraldi che la collana che costa meno gli costa 4 piotte.

0: 14 alle 18 la domenica. Buon lavoro Angie, ciao.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: E te lo voglio di.
10: Cosa?
9: E te lo voglio di.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Solo le migliori. In FM.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
6: Globo TV.
10: Le 17.58 di questa domenica 6 settembre. Buona domenica a tutti, eccoci di nuovo insieme. Io sono Angelica Baraldi, sarò con voi fino alle 20.

0: Radio Globo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul

0: David Evner e chiude la sequenza bomba di Radio Globo.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: E di nuovo buona domenica a tutti, io sono Angelica Baraldi e staremo insieme fino alle 22 di questa sera. Allora, come state? Come è andato questo rientro dopo le vacanze? Abbastanza traumatico oppure gestibile? Io devo confessarvi una cosa, io arrivo sempre a un certo momento in cui sento tantissimo la mancanza.

0: non in caso, fatemelo sapere alla Globo WhatsApp al numero 393 777 7172.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: Sta arrivando un DJ che ha ben due singoli sul podio delle canzoni più streamate di Shazam. Sta conquistando tutto il mondo con la sua musica house sul volume per Usual.

l'ufficio comunale di Monfalcone e i vari sindaci politici si sono abbastanza arrabbiati. L'hanno dato della maleducata, dell'irrispettosa. Infatti poi Anna Pepe ha rimosso la foto, magari capendo che poi non era il caso. Vabbè, ma ora torniamo a ballare.

0: meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in questa prima parte di settembre sull'Italia e sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale che insisterà anche all'inizio della prossima settimana. Dunque ci attendono ancora giornate in prevalenza soleggiate, più qualche nuvola sparsa marittima tra notte e mattina sulle zone costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sui monti dell'Appennino, ma ancora senza grandi conseguenze, almeno fino alla giornata di martedì. Temperature ben oltre le medie con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up. Yeah. Wow.
0: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
6: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto e al risparmio ci pensa Cash Globo. Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
7: Arriva un pezzo che parla della profonda insicurezza verso il proprio corpo e a farlo il giovanissimo cantautore di New York, lui è Somber, e questa è la sua My Body Isn't Ready su Globo.

questo brano Lies ci parla in modo abbastanza esplicito di un tradimento che purtroppo ha subito e della fine della sua relazione tossica, ma meno male che è finita. Produzione firmata Feeder, lui ha origini italiane, questa è la sua Goodbye. Su Radio Globo c'è anche me, Fabri Fibra. Ma

Hustle con Eggman Chainens. Lui l'abbiamo conosciuto con la sua hit Lil Boo Tengo, un pezzo assurdo molto solare, ma anche qui però dobbiamo dire che mantiene la qualità alta e fa un chiaro omaggio a una leggenda del soul, Luther Vandross, e la sua Never Too Much, uscita nel 1981. Su Globo c'è James Poole.

0: che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
5: Ma dai!
4: Sì!
6: E fino al 10 settembre, salsiccia macinata di puro suino pacco famiglia a 3,99 euro al chilo. Ipercarni.com.
7: Le bombe della programmazione,
8: una dietro l'altra.
7: Solo le migliori,
8: senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
7: Solo le migliori in FM
8: e sul canale 91 del digitale terrestre
7: Globo TV.
13: Le 18:57 di questa domenica 6 settembre, l'inizio del mese delle ripartenze. Spero che stia procedendo

0: Bella questa, Martin Solveig con Jealousy. Chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Una delle colonne portanti della House degli anni 2000, questo singolo infatti ha

0: feedback.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 €. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 € letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: E te lo voglio di.
4: Cosa?
3: E te lo voglio di.
4: Che cosa?
3: Senti un po'.
5: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
6: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
7: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
9: Sì, facci sognare!
8: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
9: Sì, ma poi dove sei andato?
8: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
10: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Da pochissimo sono stati in Italia, loro sono un trio musicale norvegese, sono diventati un vero e proprio fenomeno virale planetario grazie alle

0: cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Lady Gaga con Abracadabra, il brano che ha segnato il suo grandissimo ritorno al suo iconico sound delle origini in questo dance pop che ci piace tantissimo, infatti si è anche portato a casa un Grammy Award. Ora però ci rilassiamo un attimo perché arriva l'ultima di Giulia Brescia su Globo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: nuovo singolo di Giulia Bresce, Serenamente, su Globo. Summer. Dobbiamo dire una delle collaborazioni più apprezzate, perché qui Giulia e Bresce ci parlano di uno dei problemi più grandi della nostra generazione, secondo me, ovvero l'ansia di dover sempre performare al massimo e di dover avere sempre tutto sotto controllo. Infatti questa canzone è proprio un invito a lasciarsi andare, ad accettare il ritmo naturale delle cose, perché potrebbe anche capitare di non avere sempre la risposta a tutto.
1: Wait for me, I'll be back. Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 €. Frigitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 €.
2: Mauris. Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
3: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
4: Mamma, io mi annoio.
5: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
6: Dentro la città,
5: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
4: Mamma, io sono già in macchina!
5: Info e biglietti su luneurpark.it.
0: Nei 19.36 di questa domenica 6 settembre è arrivato il momento di alzare il volume, perché arriva l'ultima hit della DJ sudcoreana Peggy Gou insieme ad Arya Star.

sinfonici dei primi anni 2000, la bellissima voce di Anastasia, One Day in Your Life su Globo. E la cosa che fa ridere è che è esploso un caso riguardo il video musicale, perché praticamente il video musicale si apre con Anastasia che fa colazione in cucina e i fan più attenti hanno notato e discusso per anni, raga, per anni, il fatto che lei abbia versato nella tazza prima il latte e

0: Ma scusate, ma questo non è l'ordine corretto? Cioè, prima il latte e dopo i cereali, cioè, è tutto giusto? Chi è che fa il contrario? Ma perché? Ma poi leggere che c'è stato questo dibattito per anni mi ha fatto veramente crepare. Ma io spero che anche voi facciate come me, vero?
1: Wait for me, I'll be back. Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto.
7: Alla convenienza.
8: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
7: Todis. Buongiorno convenienza.
5: Le bombe della programmazione.
9: Una dietro l'altra.
5: Solo le migliori.
9: Senza interruzioni.
5: Sequenza bomba.
9: Tra poco.
5: On Radio Globo. In FM, DAB
9: e sul canale 91 del digitale terrestre
5: Globo TV.
0: E di nuovo buona domenica a tutti. Siete con Angelica Baraldi. Vi voglio belli, pronti e carichi, perché tra non molto giocheremo insieme al Pensarà.

0: questa domenica sera. Gli Offenbach con Body Talk chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 20.55 su Radio Globo.
0: E dovete sapere che gli Offenbach sono considerati i principali ambasciatori della French Touch 2.0, ovvero un'evoluzione moderna della storica scuola elettronica francese

0: quindi i protagonisti sicuramente sono gli Offenbach, ma possiamo aggiungere alla lista anche Kungs, i Klingand, The Evener e anche Feeder.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Ben ritrovati con il Morning Show di Radio Globo. Stiamo facendo finta di capirci qualcosa, ma in realtà non ci stiamo capendo una ceppa.
5: E soprattutto perché c'hai la gomma.
4: No, perché mi hanno messo questo nuovo microfono che prevede appunto il fatto che tu debba essere tipo Andreotti. Infatti ogni tanto mi assenterò e voi fate presidente. Presidente? Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, si riparte, ricomincia il Morning Show di Radio Globo. Naturalmente grandissime novità, però anche grandi riconferme. Per esempio, buongiorno Flaminio Cappelli.
0: Ma buongiorno Vivi.
4: Come fa finta di essere contenta fino a due minuti fa nei corridoi? Porca zozza, mannaggia la sveglia.
0: Porca troia. No, invece, da quando si è acceso il microfono, devo dire che sono contenta. E poi è bello non vedere più quell'asta fastidiosa
4: del tuo
0: microfono.
4: Tutti abbiamo pensato la stessa cosa.
1: Ma pure lei. È tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
6: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Agri Family.
6: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
7: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
7: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla Molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
7: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
10: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
0: 1 maggio al locale di Manhattan, che ha lanciato la sua carriera negli anni 80, c'è il grande ritorno della regina del pop, Madonna!

Benson Boone si spinge verso un mood decisamente più rock, più energico e spensierato, e i più attenti di voi avranno notato un suono familiare nel ritornello, perché infatti Benson Boone campiona una famosissima hit uscita nel 1981, la canzone di Olivia Newton-John, ovvero la sua hit Physical. Ora però torna anche lei, Olivia Dean, con Baby Steps su Globo.

0: Jess Clean con la sua All I Am su Globo.
1: Ora chiama per primo lo 06 89 28 996
2: e gioca.
1: E gioca.
2: Pensa rapido.
1: On Radio Globo.
0: Attenzione, siamo ritornati. Torniamo a giocare insieme a Pensa Rapido, ultima manche di oggi. Che bello, sono felicissima di giocare di nuovo insieme. Allora, come funziona il Pensa Rapido? È semplicissimo, io vi farò una domanda, avete 3 opzioni di risposta e solo 4 secondi per rispondere. Quindi mi raccomando, dovete essere rapidissimi a darmi la risposta corretta, ma soprattutto a chiamare lo 06 89 28 996 per giocare insieme a Pensa Rapido a partire da... Siete pronti a chiamare? Da ora!
1: Pensa rapido, rapido, tra poco su Radio Globo. Radio Globo Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in questa prima parte di settembre sull'Italia e sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale che insisterà anche all'inizio della prossima settimana. Dunque ci attendono ancora giornate in prevalenza soleggiate, più qualche nuvola sparsa marittima tra notte e mattina sulle zone costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sui monti dell'Appennino, ma ancora senza grandi conseguenze, almeno fino alla giornata di martedì. Temperature ben oltre le medie, con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
4: Are you ready?
1: I migliori live.
5: I migliori artisti sulla scena.
1: Per delle notti da vivere da protagonista.
5: Dal 14 settembre.
1: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 996.
5: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi.
6: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Te lo voglio di.
8: Cosa?
7: Te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: giocare insieme a questa ultima manche di oggi di Pensa Rapido. Andiamo subito al telefono perché c'è Gianluca. Ciao Gianluca.
1: Ciao Angelica, buonasera.
0: Buonasera. Ciao. Allora, come stai? Che stai facendo di bello questa domenica sera?
1: Io bene, tutto ok, giornata un po' movimentata. Oggi pranzo in famiglia per il compleanno di mia suocera.
0: Ah.
1: E poi adesso di corsa a fare l'asta del fantacalcio.
0: Ecco, l'asta del fantacalcio, perfetto. Allora è un malessere comune perché pure il mio ragazzo in questi ultimi giorni è un po' agitato. Va bene, allora un enorme in bocca al lupo per la tua asta. Adesso andiamo subito dritti con la domanda. Ti faccio un enorme in bocca al lupo anche per il Pensa Rapido, vai.
2: Ora rispondi alla domanda e vinci on Radio Globo.
3: Quale mare bagna sia l'Italia che la Croazia? Ionio, Tirreno o Adriatico?
2: Pensa rapido.
1: Adriatico.
0: Sì.
2: Pensa rapido.
0: Sono felicissima, Gianluca. Risposta corretta. Corretta, e ti porti a casa un gustosissimo cofanetto Canapando Food con i prodotti alimentari derivati dalla canapa, tra cui birre, taralli, tisane e tanto altro. Sei contento?
1: Tantissimo, grazie mille.
0: Bene, allora Gianluca, adesso urlami a gran voce qual è il nome della radio che regala solo i migliori premi.
1: Sempre solo una, Radio Globo.
0: Yes!
2: Pensa rapido on Radio Globo.

e niente, da lì è esploso, è nato virale in tutto il mondo e Doja Cat ha voluto questa TikToker anche nel video musicale proprio a fare la coreografia insieme di Say So. Ora torniamo in Italia con i

0: Sei stanco di fare zapping e non trovare mai nulla di figo da guardare?
1: Metti sul canale 91 del digitale terrestre.
0: Siamo in TV.
2: Globo TV.

0: Altrimenti potete andare sul nostro sito radioglobo.it, oppure vi do questa chicca finale: se siete a casa e avete un dispositivo Alexa, basta dire Alexa riproduci Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro.
4: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
7: Ma dai!
6: Sì!
8: E fino al 10 settembre, birra Peroni confezione 6x66 CL a 4,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
9: Le bombe della programmazione,
10: una dietro l'altra.
9: Solo le migliori,
10: senza interruzioni.
9: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
11: On Radio Globo.
9: Solo le migliori. In FM.
10: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV.
12: E di nuovo buona domenica anche a tutti gli ascoltatori che si sono collegati soltanto adesso. Siete con Angelica Baraldi.

0: Prince con Turn Me On chiudono la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Dovete sapere che la vera magia di questo pezzo sta nella sua struttura a mosaico, perché il drop così esplosivo incorpora interamente l'iconico riff di Don Go, il brano degli Yas uscito nell'82, e invece la parte cantata e il ritornello riprendono la struttura e le parole di Dr. Love delle First Choice, una hit che andava nelle discoteche nel 77.
3: Il terremoto!
1: Ascolta
2: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
2: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
1: Radio ufficiale Radio Globo.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato.
11: E tua moglie?
12: È scappata con uno del posto.
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio.
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
0: È arrivato il momento di alzare il volume e di cantare insieme la hit estiva firmata da Tommaso Paradiso. Questa è Agitare Coca-Cola.

sono 100% made in Sweden, perché sono svedesi sia gli Swedish House Mafia che Lake Lee. Questa è la loro Happiness Is So Sad. Tra l'altro vedremo Steve Angello tra pochissimo in Italia al Nameless Festival. Ora c'è anche Darin, però, su Globo.

0: con Moonlight su Globo. E fin dal primo ascolto sulle piattaforme di streaming, moltissimi fan e critici musicali hanno notato nella struttura vocale e nell'arrangiamento una fortissima influenza dello stile di Michael Jackson, in particolare nelle sfumature pop funk un po' più ritmate, più graffianti. Infatti poi Darin ha confessato di essere un grandissimo fan di Michael.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Te lo voglio di.
3: Cosa?
2: Te lo voglio di.
3: Che cosa?
2: Senti un po'.
4: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
5: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
7: Think big, become big.
8: L'estate lascia i ricordi, settembre ti rimette in moto
9: e al risparmio ci pensa Cash Globo.
8: Dal 7 al 10 settembre inserisci il codice BEC26 e ottieni un extra sconto su tutte le offerte disponibili. Cash Globo, il primo passo per ricominciare è il risparmio. Ma ricorda, il codice BEC26 vale solo fino al 10 settembre.
0: Le 21:34 di questa domenica 6 settembre, io sono Angelica Baraldi, abbiamo ancora una ventina di minuti a passare insieme, ma prima c'è Partenope.

mai. Pensate che dopo l'uscita di questo singolo molti ascoltatori notarono una forte somiglianza nella melodia con Llaman a la Puerta, una canzone del 92 della band Tierra Sur, e quindi per evitare controversie legali il leader della band è stato in

0: per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Ivan con Bad Habits su Globo. E anche questa sera siamo arrivati alla fine di queste bellissime 4 ore passate insieme. Noi ci sentiamo il prossimo weekend. Da Angelica Baraldi è tutto. Buonanotte, belli.
1: Wait for me, I'll be back.
2: All'Oasi c'è il sottocosto.
3: Sottocosto Grandi Marche.
2: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
3: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
2: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
4: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Fino al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa in multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
7: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.

0: chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Vi dà fastidio oppure insomma ognuno faccia quello che vuole, non vi dà fastidio?
4: Ognuno faccia quello che vuole. Se sei una persona centrata in equilibrio non ti disturba che, ma, che guarda, ognuno faccia quello che vuole.
5: Io devo darti la mia testimonianza di 10 giorni fa. Stavo andando a trovare Federica a Torvaianica, ho sbagliato a parcheggiare, ho dovuto fare 3 chilometri di lungomare.
3: Okay.
5: Un tratto di Torvaianica,
3: scusa, andai a parcheggiare.
5: Ma Dario dice, ecco, ti mando alla posizione, stava dietro il promontorio. Comunque,
4: diciamo che Federica vai al mare in posti abbastanza loschi.
5: Esatto, perché un tratto di questa spiaggia, Massimo, credimi, non lo vedevo da 20 anni, era di nudisti.
4: Nudisti.
5: Io ho avuto un contraccolpo che ancora patisco
4: da
5: nuovo.
4: I nudisti vestiti ancora. Si chiama contraccolpo.
5: Come si chiama?
3: Contraccolpo. Non dovevo dire contraccolpo.
4: Ma non contraccolpo.
3: T'ha impressionato.
5: Ma è impressionato gli uomini, perché le donne me lo aspettavo anche magari attempate, però sai, con sdraiate con il seno che ti scivola sotto le ascelle,
4: no? Brutto quadretto.
5: Ma gli uomini,
3: stai peggiorando la situazione.
5: No, ma gli uomini sono da contro,
4: scivolavano anche gli uomini,
6: ma
4: no,
6: scivola,
5: è
6: anche
5: una cosa
6: quello
5: orrenda.
6: Mamma mia,
5: chiudiamo quel tratto di spiaggia, possiamo chiedere al
0: è tornato il Morning Show
1: tutti i giorni dalle 6 alle 10,
0: e anche settembre
1: sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
7: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro.
10: Mauris. Agrifamily.
11: Agrifamily, agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri, tra tutti i nostri servizi, anche le postazioni barbecue.
12: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
13: Ma dai!
12: Sì!
14: E fino al 10 settembre, salmone affumicato norvegese Islander 100 grammi a 1,99 euro al pezzo. Ipercarni.com.
15: Mamma, io mi annoio!
16: E allora preparati, ti porto all'Uneur Park.
17: Dentro la città,
16: meraviglioso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
15: Mamma, io sono già in macchina!
16: Info e biglietti su luneurpark.it.

0: Radio Globo Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Globo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo in questa prima parte di settembre sull'Italia e sul Lazio per la presenza dell'anticiclone subtropicale che insisterà anche all'inizio della prossima settimana. Dunque ci attendono ancora giornate in prevalenza soleggiate, più qualche nuvola sparsa marittima tra notte e mattina sulle zone costiere e un po' di variabilità al pomeriggio sui monti dell'Appennino, ma ancora senza grandi conseguenze, almeno fino alla giornata di martedì. Temperature ben oltre le medie con massime fino a 34-35 gradi sulle pianure interne. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
3: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
4: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
5: Think big, become big.

0: wait for me, I'll be back.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale. Radio Globo.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita. Rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione. Smash sui prezzi in aumento. Ed ecco il punto finale. Dritto. Alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis. Buongiorno convenienza.
7: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.

0: TV. Solo le migliori, anche in televisione.
1: Sul canale 91
0: del digitale terrestre.
2: Globo TV.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

0: con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Turn it up. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Te lo voglio di.
7: Cosa?
6: Te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV. Solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: Morning Show live. Quello che ascolti in radio
1: ora lo vedi in TV.
0: Canale 91 del digitale terrestre. Globo TV.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: for me. I'll be back.
1: Security XXL Protection. La tua sicurezza è la nostra priorità. Offriamo addetti al controllo e steward per discoteche, eventi, stadi, servizi di sicurezza personale e indagini difensive con valenza penale. Security XXL Protection. Professionalità e discrezione al tuo servizio. Seguici su Instagram.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale. Radio Globo.

0: drop dead. The Morning Show, live dalle 7 alle 10.
1: Canale 91 del digitale terrestre.
0: Globo TV.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: tutte le mattine dalle 7 alle 10. Morning Show live on Globo TV.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Per la prova costume, prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Potrebbe essere però una buona idea per quelli che non si comportano bene.
4: Giacomo. Giacomo.
3: Esatto, tipo Giacomo di ieri. Potremmo introdurre questa grande novità per fare cassa, naturalmente.
4: Ovvio.
3: Io. Perché insomma,
5: ah, solo tu,
3: voi non prendete soldi da nessuno.
6: Mio figlio una volta ad un semaforo rosso con telecamera è dovuto per forza passare perché si è trovato dietro un'ambulanza che con sirene spiegate assolutamente doveva procedere. La multa effettivamente non è mai arrivata, probabilmente con la telecamera hanno visto che quella non è stata un'infrazione ma è stato costretto a commetterla, diciamo, non è stata un'infrazione volontaria, ecco, diciamo, può essere considerata un attenuante questa?
3: Beh, sì, dai,
5: secondo me sì, però se non ci sono le telecamere e nessuno ha visto
3: no, non arriva nemmeno la multa.
5: Si fa scopa con l'orario di quell'ambulanza.
3: Non arriva
5: che
3: nemmeno la multa, scusa, come se non ci sono le telecamere fanno la multa perché ci sono le telecamere.
4: Guarda Flaminia con il polso della mucca che guarda.
7: Io esatto. Se fosse stato lunedì ci avresti pensato.
5: Hai ragione, hai ragione. Vabbè raga, me ne vado, un bacione.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati.